0: E rieccoci qua, bentornati a Suono ma nessuno apre e grazie per aver scelto ancora una volta di passare una mezz'oretta insieme. Dunque, oggi puntata un po' diversa dal solito, ci sarà meno storytelling ma più analisi e anche più chiacchiere. Come avrete intuito dal titolo, l'argomento odierno è abbastanza spinoso, bisogna andarci un po' in punta di piedi perché scivolare è un attimo. Per questo motivo oggi non sarò da solo ad accompagnarmi in questo percorso, ho voluto un amico, nonché uno dei più grandi appassionati di musica che io abbia mai conosciuto, ma soprattutto, ed è qui, insomma è questa la ragione fondamentale per cui entra in gioco, lui è uno storico, direttore della Biblioteca di Storia Contemporanea di Ravenna, ma lui è fiorentino di nascita, ecco a voi Alessandro Luparini. Intanto ciao Alessandro e grazie per essere qui.
1: Ciao Matteo, ciao a tutte e a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora fammi dire al volo giusto un paio di cose su di te, poi ci addentriamo nei
1: sì,
0: meandri.
1: Non troppe, mi raccomando.
0: Come dicevo, Alessandro è uno storico, ma lo è anche dal punto di vista musicale, se no forse non sarebbe neanche qui, no? In particolare tu sei un grande cultore e collezionista di vinili per quel che concerne principalmente, diciamo, il rock anglo-americano fine 60, primi 70, no?
1: Sì, esattamente, sì.
0: Tra l'altro...
1: Sì, sì.
0: Per una rivista anche che possiamo nominare, Clionet,
1: sì.
0: Che trovate online, tu curi la rubrica proprio rock and pop di ieri, insomma con un sacco di aneddoti
1: del passato.
0: Del
1: sì.
0: passato. Ecco, ti chiedo subito una cosa, poi partiamo. Perché secondo te gli ascoltatori dovrebbero rimanere incollati, dovrebbero rimanere collegati all'episodio di oggi?
1: Perché faremo ascoltare della bella musica e anche della musica meno bella, a dire la verità. Ma magari quella non l'ascolteremo proprio,
0: no.
1: E perché forse impareranno, conosceranno delle cose a cui non avevano mai pensato, sulle quali non avevano mai riflettuto.
0: Sì, diciamo che lo spunto per questo episodio viene anche da un tuo bell'articolo che hai scritto per quella rivista e il nostro intento oggi è quello di andare a sviscerare alcune canzoni popolari che forse oggi non potrebbero uscire, no? Anzi, senza il forse, insomma, sì, anzi.
1: Sì, è molto probabile, anche se in realtà oggigiorno ne escono anche di ben peggiori dal punto di vista dei contenuti testuali.
0: Noi comunque oggi non siamo qui per dare particolari giudizi di merito, ma solo per proporre alcuni esempi sempre in leggerezza. Bando alle ciance, non perdiamo altro tempo. Ecco, come sarebbe la storia della musica se fosse giudicata con i canoni attuali? Lo scopriamo partendo da qui.

0: 1967 con Jimi Hendrix. Cosa ci puoi dire, caro Alessandro, di questa canzone?
1: Beh, che è una delle canzoni più famose della storia del rock, indubbiamente un canone sul quale continuano ad esercitarsi ancora oggi i ragazzini, ai quali interessa approfondire il rock and roll, un classico assoluto, una cover in realtà, la cover di un brano folk, autore un oscuro folk singer americano di nome Billy Roberts, che Jimi Hendrix conobbe nell'arrangiamento di un altro folk singer più famoso, Tim Rose, facendolo suo e rendendolo per l'appunto un classico assoluto.
0: Perché siamo qui però? Qual è il problema di questa canzone?
1: Il problema è che se andiamo oltre la musica e veniamo alle parole, leggiamo attentamente il testo, vedremo che ci troviamo direttamente, né più né meno, a fare i conti con la storia di un femminicidio. Perché Joe altri non è che un uomo che decide di uccidere la sua, sottolineo sua nel senso del possesso, donna, semplicemente perché l'ha vista in giro con un altro uomo. E la cosa ancora più sconcertante è che la controparte nella canzone, l'amico di Joe, fa spudoratamente il tifo per lui, tant'è che lo invita a fuggire, a darsi alla fuga oltre il confine americano in Messico, dove conclude nessun boia potrà mettergli la corda al collo. Quindi, ripeto, una storia assolutamente improponibile di femminicidio che non si capisce come sia sfuggita questa e numerose altre di cui diremo alla censura della cosiddetta cancel culture, che invece si è accanita soprattutto nei paesi anglosassoni contro classici della letteratura, da Shakespeare a Omero e quant'altri. Ecco, sembrerebbe che i classici della musica rock siano sfuggiti sino ad ora a questa revisione, a questo revisionismo storico, pur addentrandosi dentro terreni come il patriarcato, il sessismo, il razzismo, assolutamente spinosi e inconcepibili secondo la nostra mentalità attuale.
0: Secondo la sensibilità che è cambiata, certo, nel corso degli anni. Bene, passiamo al prossimo esempio. Allora, qui vi dico solo questo verso qui, poi ci ascoltiamo il brano. Ragazzina, preferirei vederti morta piuttosto che con un altro uomo. Ecco, queste non sono le parole di un trapper attuale denunciato magari dal Kodakons esatto, per incitamento alla violenza, ma il verso di un brano della band più famosa della storia della musica.

0: Qui siamo andati leggermente indietro un paio d'anni, 1965, e chi abbiamo di fronte questa volta?
1: Beh, niente meno che i Beatles, in uno dei loro album più importanti, seminali, Rubber Soul, e l'autore del brano in questione, cioè John Lennon. Il quale poi, per la verità, anni dopo si sarebbe pentito di averlo scritto, probabilmente anche sotto il pungolo di Yoko Ono, perché in Run for Your Life lui apertamente minaccia di morte la sua ragazza se la vedrà accompagnarsi a qualcun altro. Tra l'altro, ispirandosi direttamente a un brano di 10 anni precedente del re del rock and roll, o meglio portato al successo dal re del rock and roll Elvis Presley, che si chiamava Baby Let's Play House. Nel brano Baby Let's Play House Elvis canta: adesso stammi a sentire ragazza, cerca di capire, preferirei vederti morta piuttosto che con un altro uomo. In Run for Your Life Lennon, per così dire, rincara la dose: preferirei vederti morta ragazzina piuttosto che con un altro uomo, è meglio che tu run for your life, cioè che scappi per salvarti la vita ragazzina, e che nascondi la testa nella sabbia, perché se ti becco con un altro uomo allora è la fine.
0: Questa è proprio una minaccia di morte.
1: Una minaccia di morte, una minaccia di morte in piena regola.
0: Tra l'altro,
1: più nemmeno.
0: Se non sbaglio, tu nel tuo articolo dici anche che Lennon già altre volte è caduto in queste poco pseudo, insomma, in queste
1: piccoli episodi. Nella misoginia. D'altra parte, lui stesso poi, in un brano famosissimo da solista, si sarebbe definito Jealous Guy, no? Un ragazzo geloso, evidentemente.

In questione, recentemente avevano scelto così di rimuovere un brano dalla scaletta dei concerti perché conterrebbe delle parole, no, non conterrebbe, le contiene, delle parole abbastanza pesanti, e allora prima ce le ascoltiamo un attimo.

0: 1971, qui siamo di fronte a un album che già dalla copertina è storico, anzi se vuoi dircela, se vuoi raccontarcela, tu descriverla, tu che lo conosci bene.
1: Beh sì, la copertina di Sticky Fingers dei Rolling Stones, progettata, disegnata da Andy Warhol, con un paio di jeans in bella evidenza e la cerniera che si poteva tirare giù, scoprendo un paio di mutande, di boxer, insomma, una piccola opera d'arte nell'ambito della pop art, insomma.
0: Ma il vero problema, ciò che ci interessa oggi, è una canzone al suo interno, no?
1: Sì, la canzone più famosa dell'LP, Brown Sugar, qui è interessante perché siamo, a proposito di cancel culture, in quello che almeno mi consta essere l'unico esempio di autocensura.
0: Sì.
1: Ovvero sia il fatto che i Rolling Stones, per sfuggire alle accuse di apologia dello schiavismo, niente meno, che erano state mosse dalle comunità afroamericane negli Stati Uniti al brano in questione, hanno deciso di toglierlo dalla scaletta dei loro concerti nordamericani nel 2021. Stiamo parlando di uno dei loro più grandi, sì, classici.
0: Tra l'altro gli Stones, insomma, se non ricordo male, adesso io dico la verità, non sono un fanatico degli Stones, però non sono nuovi, no, a certe parole pesanti nelle loro canzoni. Per esempio mi viene in mente Some Girls del 78, che c'è un verso in cui dice, proprio ve lo dico esplicitamente, le ragazze nere vogliono solo scopare, vogliono solo essere scopate, anzi proprio in maniera più...
1: Allora noi oggi abbiamo fatto una minuscola, certo, selezione, certo, ma gli esempi si sprecano in tutta la storia del pop rock, per non parlare del blues.
0: Ecco, io per concludere questo capitoletto sugli Stones ti leggo una frase che mi ricordo che avevo letto, non mi ricordo esattamente dove, c'è un trafiletto abbastanza divertente che diceva tipo: se i Rolling Stones dovessero autocensurarsi per ogni canzone che incita alla misoginia o al razzismo, salirebbero sul palco e starebbero in silenzio per 2 ore. Direi che è la chiosa perfetta per parlare un po' così delle canzoni e anche delle provocazioni, no, che usavano i Rolling Stones nei loro brani. Adesso invece adesso andiamo in Italia e nel prossimo esempio abbiamo di tutto: sessismo, razzismo, minacce di morte, chi più ne ha più ne metta. Non manca niente di scorretto nella seguente canzone italianissima.
2: Ho perso un'altra occasione buona stasera.

0: i suoi discorsi seri ed opportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.
1: Lo uccido. 1980 stavolta, qui siamo venuti in territorio nostrano col buon Vasco Rossi, che oggi probabilmente verrebbe bloccato prima ancora di pubblicare una canzone di questo tenore, no? Tu la conosci bene.
2: Beh, insomma, voglio dire, soltanto nel primo verso in fila macismo, sessismo e razzismo, penso che si possa citarlo il
1: certo,
2: verso, no? È andata a casa con il negro la Troia. Ora, fermo restando che nel 1980 e ancora per molti anni dopo, quando è uscita questa canzone, il termine negro non aveva un significato spregiativo italiano, se non nell'intonazione che poteva essergli data, intendiamoci. Tant'è che anche il linguaggio militante, il linguaggio dell'estrema sinistra, lo utilizzava normalmente. Penso a Black Power, potere nero, il movimento radicale afroamericano degli anni 60 e 70.

0: tanta che in Italia veniva tradotto tranquillamente in Potere Negro. Sì. Penso a libri che hanno letto generazioni di italiani come Ragazzo Negro e via discorrendo. La differenza la faceva l'intonazione, no? E magari l'aggettivizzazione. Però, insomma, non c'è dubbio che questi versi di Vasco Rossi, per quanto ironici, da ironia della profonda provincia emiliana, oggi probabilmente verrebbero passati al setaccio, perché, ripeto, in un colpo solo fa filotto Vasco. Ma nonostante questo, lui continua a cantare Colpa d'Alfredo in questi grandi riti collettivi che sono i suoi concerti oceanici, con tutto il pubblico gli fa eco, donne comprese, e nessuno si è mai sognato di farglielo notare. Quindi questo è forse l'esempio più tipico di quello che dicevamo all'inizio, riferito alla canzone popolare italiana.
1: Tra l'altro, io personalmente su Vasco ho sempre sentito critiche, magari legate alle sue allusioni, magari alle droghe, eccetera. Cioè, lo chiamavano anche tossico ai tempi.
0: Drogato,
1: certo, alcolizzato. Sì. Però mai, appunto, riferite all'eventuale misoginia, razzismo, eccetera, eccetera. È strana questa cosa.
0: No, ma poi potremmo andare avanti. L'africano che non sa neanche parlare bene l'italiano, insomma, è veramente.
1: Poi dice anche: prima o poi lo uccido in preferito.
0: Sì, è un concentrato di stereotipi clamoroso. Colpa d'Alfredo.
1: Assolutamente. Io concludo questo piccolo capitoletto ricordandoti che nell'85 lui pubblicò anche una canzone dal titolo Ti taglio la gola, non so se te la ricordi. Che,
0: no, credo di averla rimossa.
1: Che cantava proprio: appena ti prendo da sola ti taglio la gola. Quindi insomma, abbastanza esplicito, direi. E allora andiamo avanti, stavolta ancora torniamo in Gran Bretagna. Il prossimo brano compare in tante classifiche sulle migliori canzoni d'amore e tutti la canticchiano, o la canticchiamo anche, mi ci sono messo anch'io in passato, immaginando si tratti di un pezzo romantico. Peccato che il testo non parli affatto d'amore, almeno non di un amore sano.

0: Questa è la canzone simbolo dell'ultimo album dei Police prima dello scioglimento, si chiama Every Breath You Take, come tutti avrete intuito, forse la canzone o una delle canzoni pop per eccellenza. Ecco, però c'è un discorso da fare qui, perché lo stesso Sting più volte ha dichiarato di rimanere sconcertato dal fatto che tutti la scambino per una canzone d'amore, fondamentalmente. Addirittura lui racconta in un'intervista che una coppia di sposi una volta l'ha trovato in giro e gli ha detto: sai Sting, abbiamo messo Every Breath You Take come nostra canzone al matrimonio.
1: Figuriamoci.
0: Sì, perché Sting la compose in realtà nel periodo in cui si stava lasciando, no? Stava divorziando con la sua prima moglie, e quindi nel testo lui in persona, diciamo così, uno stalker fondamentalmente, uno stalker geloso e ossessionato, no?
1: Assolutamente.
0: Con parole che raggiungono l'apice proprio in quel You Belong To Me, no? Che si sente molto bene nella canzone, cioè tu mi appartieni, quindi non è amore, è proprio una
1: possesso.
0: Sorta di, bravo, possesso, controllo, possesso.
1: Ossessione.
0: Ecco. Tra l'altro, non so se ci hai mai pensato, prova a leggere quelle parole, perché poi bisogna anche sempre provare magari a cambiare prospettiva. Cantate da Sting è un conto, ma prova a leggerle, non so, sussurrate da un losco figuro, oppure sai, urlate al telefono, cioè, insomma, è una cosa abbastanza delicata.
1: Sì,
0: se
1: sì, no, pensi, no, ma sono cose, ora, per carità, noi stiamo ridendo, ma stiamo ridendo per non piangere,
0: certo.
1: Perché il problema è un problema serissimo e purtroppo in continua ascesa. Noi
0: assolutamente
1: stiamo facendo una riflessione su delle canzoni, ecco.
0: Assolutamente. Ecco, c'è un grande artista che piace molto a entrambi, seppur io e te preferiamo periodi diversi, no, della sua carriera. Nel tuo caso gli anni, diciamo, dal 71 al 74, nel mio invece quel periodo dopo, no? Quindi 76-80 all'incirca. Parliamo di uno che di canzoni sessiste ne ha un discreto numero, anche se le parole sono frutto della penna del suo paroliere di fiducia.

0: Allora, su Lucio Battisti e soprattutto su Mogol potremmo fare un episodio a parte, includendo un po' tutti gli scivoloni, proprio di quest'ultimo, se vogliamo, che insomma non è raro vedere un po', leggere alcune metafore anche goffe nella sua scrittura. Gli esempi sarebbero tantissimi, per esempio io vi cito questi tre qui, poi andiamo a quello principale. In Amore mio di provincia, non so se te lo ricordi, lui sottolinea l'ignoranza di lei, cioè lui dice spaventata dai pensieri un poco aperti, per fare un esempio. In Una, lui dice tu non sei molto bella e neanche intelligente, ma non ti importa niente perché tu non lo sai. Ancora, Un uomo che ti ama del 76, lui dice donna tu sei mia e quando dico mia dico che non vai più via. Però in tutto questo forse la più spudorata è la canzone della terra,
1: Non
0: no?
1: c'è dubbio,
0: Dove
1: sì.
0: proprio Mogol addirittura elenca come in una sorta di lista della spesa tutte le necessità dell'uomo, no? Che lui vuole avere soddisfatte, comprese quelle sessuali, tra
1: Sì,
0: l'altro.
1: la donna, angelo del focolare, casalinga, sottomessa, quindi l'esaltazione del patriarcato. Però
0: Assolutamente.
1: ecco, vedi Matteo, è vero, io e te prediligiamo periodi diversi la produzione battistiana, però su una cosa concordiamo,
0: Sì.
1: ossia che il vero genio è Lucio Battisti, l'autore e il compositore delle musiche, non Mogol, i cui testi, lasciamelo dire, lasciano spesso a desiderare. Non diciamo soltanto in questi casi, ma in generale, ma in questi casi soprattutto. Che poi è uno dei motivi per cui Battisti negli anni 70 veniva etichettato come reazionario
0: Sì.
1: della cultura di sinistra. Si potrebbe dire che lui è corresponsabile in quanto accettava di musicare testi come quello della Canzone della Terra, però ecco, forse si può dire che il principale responsabile è Mogol.
0: Assolutamente. Tra l'altro, io non so come la pensi tu, ma secondo me il motivo per cui forse non ci siamo spesso posti il problema di sessismo nelle sue canzoni, no? È perché le canzoni sono molto belle, ma sono molto belle grazie a
1: Grazie alle
0: Battisti,
1: melodie,
0: alle
1: certo,
0: musiche,
1: grazie alle
0: certo.
1: musiche, grazie alle melodie. Come dicevo, la riflessione la si può estendere a tutti i testi di Mogol, a molti testi di Mogol, non solo a quelli che trattano questi argomenti, che certo però riferiti all'argomento di questa puntata, di questa trasmissione, sono emblematici.
0: Assolutamente. Fammi dire un'ultima cosa per evidenziare il genio di Lucio, secondo me. Non so come la pensi, può essere una chiave di lettura. Ok, alcuni testi di Mogol possono essere passibili di misoginia, mettiamolo così, no? Però Lucio, a volte, se ci pensi, li canta in un modo quasi, come posso dire, come se interpretasse un personaggio, non so se sei d'accordo.
1: Sì,
0: Quasi, quasi come se volesse far venire fuori un po' la coglionaggine dell'uomo, ecco, tipo
1: sì,
0: strascicando.
1: è probabile, del resto è risaputo che a volte Battisti non dava molto risalto alle parole dei testi di Mogol, no? Quindi sì, ci sta assolutamente, sì, che in questo caso lui interpretasse un personaggio, insomma. Che poi sta dentro il concept, se vogliamo, di quell'album comunque meraviglioso che è Anima
0: Anna
1: Latina.
0: Martina, certo. Bene, il prossimo, ecco, sul prossimo esempio non ascoltiamo la canzone invece perché, insomma, per qualcuno potrà sembrare una bestemmia, diciamo così, accostare prima Battisti e poi il prossimo, però insomma, anche lui è stato protagonista di una vicenda, di una
1: Sì, ma
0: canzone.
1: non è necessario ascoltare tutto, eh.
0: Infatti, questa non ce l'ascoltiamo. Se tu ti
1: Siamo di
0: ricordi.
1: mentalità aperta lo stesso, anche se non ascoltiamo tutto.
0: Ecco, se tu ti ricordi qualche settimana fa, quando ancora non c'era neanche l'idea di questa puntata, io ti avevo mandato una foto su WhatsApp della mia radio da cui stavo ascoltando una canzone e ti avevo mandato un vocale dicendo: "Ma ti sei mai accorto del testo di questa canzone?" Ecco, la canzone in questione era Bella stronza di Marco Masini.
1: Terrificante.
0: Che io ovviamente conoscevo come canzone, no? Però francamente non avevo mai fatto caso alle parole, anche perché non è che io ascolti Masini tutti i
1: Quindi
0: giorni.
1: pensa con quale attenzione l'avevi ascoltata.
0: Però secondo me anche chi è all'ascolto adesso, non so se tutti le hanno mai ascoltate per bene. Ecco, Bella stronza contiene anch'essa, diciamo così, tanti reati possibili, nel senso dallo stalking alla minaccia grave. Nel testo, che tra l'altro è scritto da Bigazzi, lei è bella ma è stronza perché gli preferisce un uomo ricco, fondamentalmente. Ecco, ci sono versi come, ve lo cito testuale, mi verrebbe da strapparti quei vestiti da puttana e tenerti a gambe aperte finché viene domattina. ma di questo nostro amore così tenero e pulito non mi resterebbe altro che un lunghissimo minuto di violenza. E prima ancora lui dice: hai chiamato la volante quella notte e volevi farmi mettere in manette solo perché avevo perso la pazienza.
1: Ecco, solo perché aveva perso la pazienza.
0: Ecco, ecco, tu ti ricordi se all'epoca questa canzone, io ero piccolo insomma, fu oggetto di polemica?
1: No, minimamente, no, non me lo ricordo minimamente. Tra l'altro all'epoca Masini era all'apice del successo, era trasmesso in continuazione dalle radio e io non mi ricordo nessun tipo di polemica,
0: nessuna sollevazione, ecco,
1: legata a questo testo.
0: Tra l'altro lui ha dichiarato, per difendersi un po', insomma, lui dice che lui racconta una violenza solo immaginata, non esercitata realmente.
1: Sì, ho capito, meno male, però comunque sia, voglio dire, il testo parla chiaro.
0: Lui dice che non era un'istigazione ma un grido di rabbia, anche se a ben vedere, e qui chiudiamo il capitolo Masini, se voi guardate il videoclip, io l'ho guardato, si vede proprio che c'è l'intervento di due poliziotti chiamati dalla protagonista. Allora è vero che forse in quegli anni i videoclip erano molto più didascalici, no? Quindi sai, le immagini dovevano far vedere ciò che diceva il testo, però insomma è abbastanza esplicito anche questa cosa qui, direi.
1: No, devo dire, io il videoclip, se l'ho visto all'epoca, l'ho completamente rimosso.
0: Bene, dai, voltiamo pagina, stavolta la canzone ce l'ascoltiamo, magari non sarà una delle sue migliori, però insomma, è giusto così. Se io ti dicessi che anche un professore, uomo di cultura, simbolo di integrità artistica e morale, oggi rischierebbe di essere tacciato di misoginia? Voglio

0: Roberto Vecchioni nel 92 trionfò al Festival Bar dicendo di volere una donna con la gonna. Magari anche stupida, lui dice, prendila te quella col cervello, mi basta che non legga Freud. Possibilmente una donna che non rompa le scatole, lui dice, noiosa come una canzone degli Intillimani. La preferirebbe poi chiusa sempre in casa, no? Infatti dice che la piantasse un po' di andarsene in giro. Che si prendesse cura di lui anche. Lui dice, la voglio come Biancaneve coi sette nani. E che non viva per lavorare. Quando dice che si innamori di te, quella che fa carriera, quella che fa il leasing e che va al briefing perché lei è del ramo, padrona del futuro. Insomma, una donna che lasci che sia l'uomo a portare i pantaloni. E infatti dice che si innamori di te, quella col pisello. Diciamo così, un campionario di versi, diciamo quantomeno invecchiati male, se vogliamo chiamarli così, che sembrano proprio racchiudere un certo maschilismo, insomma.
1: Tu sì, poi se non ricordo male se la prendeva anche con Sinéad O'Connor.
0: Ah sì, la cantatrice.
1: La cantautrice calva, sì.
0: Sì.
1: Ma ecco, a proposito di ricordi, io ricordo che quando uscì questo brano mi dissi ma che diavolo si è messo a cantare quest'uomo, anche perché io apprezzavo e tuttora apprezzo i lavori degli anni 70 di Roberto Vecchioni, e francamente questo brano secondo me è improponibile. Però ecco, anche in questo caso non ricordo, se non forse qualche vaga polemica scherzosa che lui parava sempre rispondendo no, ma in realtà io ho il più grande rispetto per le donne, penso che le donne siano migliori degli uomini, eccetera eccetera eccetera, ma sono contro gli estremismi del femminismo militante che vuole trasformare le donne in degli uomini e quindi renderle peggiori, ecco.
0: Infatti lui
1: un po' un arrampicarsi sullo specchio, al di là del fatto, se mi posso permettere, la canzone è veramente agghiacciante, è veramente brutta, insomma una delle peggiori forse sue in assoluto, ma in generale anche del canzoniere, della cosiddetta canzone d'autore italiana.
0: Infatti lui, tra l'altro, come dicevi giustamente tu, ogni tanto si è difeso dicendo che bisognava focalizzarsi sul verso finale, quando lui dice stronza come un uomo,
1: sì,
0: sola come
1: esatto,
0: un uomo,
1: sì, esatto,
0: nel senso
1: vabbè,
0: che la donna non deve imitare l'uomo,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: l'uomo
1: sì,
0: è il perdente, ecco,
1: sì,
0: diciamo
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì.
0: Ecco, invece ti chiedo una cosa su un altro brano, sul penultimo che abbiamo in questa puntata. Anche qui non sentiremo la canzone, anche in questo caso, perché secondo me è interessante trovare elementi sessisti anche in canzoni insospettabili, perché magari cantate da donne, come è il caso di un brano dell'87 cantato da Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono. Ecco, il testo, scritto, lo sappiamo, da Ruggeri, ultimamente è stato proprio al centro di una polemica che ha innescato proprio la stessa Mannoia, no? Perché lei ha cambiato anche lei il testo, dice invece che ti diremo un altro sì, adesso diventa ti diremo un altro no. Perché dice, io ci ho pensato, e perché dar per scontato che una donna debba dire per forza sì? Potrebbe essere anche un no, un forse. Tu che dici, per esempio?
1: Ma
0: dopo ti dico cosa ha detto Ruggeri.
1: Sì, ho letto vagamente, ma chiaramente la presa di posizione della Mannoia è venuta dopo gli ultimi, purtroppo molto frequenti, drammatici episodi di femminicidio.
0: Sì.
1: Mi sembra però che dal punto di vista del significato del testo, e ti diremo ancora un altro no, non ci azzecchi niente, insomma, non, se ci si mette e ti diremo ancora un altro no, il testo della canzone perde completamente di significato, senza contare che insomma non è una canzone innocua, non ci vedo nessun significato, francamente io non ci vedo nessun significato sessista, maschilista, ecco.
0: Ruggeri, lui, diciamo così, ha risposto a questa cosa dicendo che l'ha anche un po' schernita, in un certo senso, presa in giro. Lui dice, secondo me non ha capito bene, non conosce bene la consecutio tempo.
1: Ah, è vero,
0: perché
1: sì,
0: dice
1: sì,
0: che
1: è vero, l'ho letto, anch'io, sì.
0: È una canzone sulle promesse disattese, e nel finale dice, portaci delle rose, nuove cose, e ti diremo un altro sì, come a dire, se tu sei premuroso, diciamo così, noi ti diremo un altro sì. In realtà ti dico, faccio questa piccola parentesi, proprio recentemente ne ho parlato con un amico, che si chiama Simone, tra l'altro ascolta anche il podcast, il quale dice, non è che lei non abbia capito la consecutio, è proprio perché l'ha capita che pensa che le parole vadano cambiate. Cioè, perché è come dire, secondo Ruggeri, allora l'uomo può fare mille sbagli, però essere sempre perdonato. Non lo so, c'è sempre, secondo me ci sono tante chiavi di lettura, non so come...
1: Sì, oddio, è una polemica, devo dire, non è che sì, che non è che mi appassioni, non è che mi appassioni particolarmente, però ecco, nel particolare momento che stiamo vivendo ci sta, sì. Ci sta che venga fuori anche questo tipo di sensibilità. Ecco, magari potremmo chiederci, per tornare a quello che ci dicevamo prima, perché... questa polemica su una canzone, ripeto, tutto sommato innocua, sì. Come quello che le donne non dicono, e non invece su Colpa d'Alfredo di Vasco Rossi.
0: Quello è assurdo come cosa. Bene, noi in questa puntata abbiamo parlato soprattutto, ma non solo, di sessismo, abbiamo lambito qua e là anche il razzismo. Ecco, il prossimo, a proposito di parole da contestualizzare, il prossimo e ultimo esempio, ne è un esempio, scusate la ripetizione, straordinario, perché sono riusciti a tacciare di razzismo anche una canzone che in realtà contiene un forte messaggio antirazzista, ovvero questa qui. E...

0: Ecco, a inizio puntata avevo detto che non avremmo dato particolari giudizi di merito, ma in questo caso non possiamo esimerci, perché La pelle nera di Nino Ferrer, oltre a essere un brano dalle tinte ironiche, in realtà contiene un messaggio antirazzista. Cioè, allora, andiamo con ordine. 1967, il tuo anno, come. Hey Joe, e lui urlava: tutti vorrei la pelle nera. Però si capisce che, insomma, è proprio un inno alla musica nera, e lui vuole omaggiare i grandi, sì, no? James Brown,
1: Wilson Pickett,
0: è vero che lo cita, eccetera. Il verso più esplicativo è questo: questa voce dove la trovate? Io faccio di tutto per poter cantare come voi, ma non c'è niente da fare, non ci riuscirò mai. Penso che sia soltanto per il mio colore che non va. Ecco, all'interno del testo però c'è anche quella frase un po' controversa, perché lui dice: hey hey, dimmi come si può arrostire un negretto ogni tanto con la massima serenità. Però anche qui in realtà lui, diciamo così, ce l'aveva con, lo sai bene, no? con chi aveva perpetrato
1: il razzismo, certo, dilagante, soprattutto negli Stati del Sud, sì, degli Stati Uniti d'America, il Ku Klux Klan, certo, eccetera.
0: Quindi insomma lui ce l'aveva contro chi propugnava la superiorità, no? Della razza,
1: sì, certo,
0: assolutamente.
1: Certo, certo.
0: Peraltro,
1: suprematismo razziale.
0: Come dicevi prima, giustamente, il vocabolo negro a quel tempo non aveva una connotazione negativa.
1: No, assolutamente. Se non appunto nell'intonazione che gli veniva data.
0: E allora, che dire? Io direi che abbiamo sviscerato in lungo e in largo alcuni, solo alcuni purtroppo, perché il tempo è tirato. Ci sarebbero mille altri esempi. Io, per esempio, mi ero segnato qui, c'è anche Delilah di Tom Jones, che lui proprio è anche qui c'è una violenza domestica, lui accoltella, insomma il protagonista accoltella la moglie. Piero Ciampi, che so che anche a te piace molto, no? Con la canzone Ma che buffa che sei, lui dice:
1: sì,
0: quel pugno che ti detti è un gesto che non mi perdono, ma il naso ora è diverso, l'ho fatto io e non Dio. Insomma,
1: sì, ma ripeto, gli esempi si sprecano e ci vorrebbero forse 700 puntate come questa.
0: Lo stesso Alberto Fortis, che ho avuto ospite qui quando in Milano e Vincenzo,
1: lì sarebbe come si dice adesso dei cori negli stadi, sarebbe discriminazione territoriale.
0: È vero, perché lui poi ce l'ha con i romani, insomma, non è una cosa molto leggera, ecco. Concludo però con un esempio un po' bizzarro, un po' particolare, legato però alla tematica droghe, diciamo così, perché devi sapere che nel 65 uscì un pezzo abbastanza coraggioso, dal titolo proprio esplicito Cocaina, cantato da una certa Gianna, la quale raccontava di aver acquistato una bustina di questa polverina, solo che poi una volta arrivata a casa ha dovuto ovviamente nasconderla in un barattolo di zucchero che poi la madre, inconsapevole, ha utilizzato per preparare un dolce. Dolce che poi hanno mangiato tutti, anche parenti, amici, il parroco invitato.
1: Immaginiamo con quali effetti.
0: Infatti alla fine la canzone dice: tutti stanno godendo senza freni, ma che strana polverina, la cocaina.
1: Direi che in confronto la celeberrima cocaine portata al successo da Eric Clapton è una roba da educande.
0: E allora, che dire, siamo giunti alla conclusione. Io ti ringrazio tanto, Alessandro, per essere stato qui con me.
1: Grazie a te, è stato un piacere e un onore.
0: Anzi, qui con noi, e ti ringrazio in particolar modo perché senza di te forse non sarei riuscito a fare una puntata, non sarei stato all'altezza di una puntata così, anche insomma, con argomenti spinosi, delicati, affrontati nella maniera giusta.
1: Beh, le collaborazioni a questo servono.
0: Bene, grazie ancora.
1: Grazie a tutti.
0: Tutte
1: e a tutti.
0: Alla prossima, ciao.
1: Ciao.

Non c'è un amore senza.

0: modo concreto.
1: Non tanto guardando le scarpe usurate, perché app precise su quello sono ancora limitate,
0: ma analizzando come cammini e come appoggi il piede.
1: Con app come Run Motion Coach o Adidas Running, ad esempio,
0: che tracciano passo, ritmo, appoggio e distribuzione addirittura del movimento.
1: E ti danno indicazioni utili su come migliorare.
0: E poi ci sono app più specifiche come ASICS Runkeeper o strumenti collegati a smartwatch,
1: che raccolgono dati più precisi su falcata, equilibrio e impatto.
0: E da lì puoi capire quale tipo di scarpa ti serva davvero.
1: Più ammortizzata, più stabile o più leggera.
0: Non a caso, ma in base a come ti muovi esattamente.
1: E questo cambia completamente la scelta.
0: E poi c'è un altro punto di vista importante.
1: Il confronto.
0: Eh sì, perché spesso entri in negozio e provi due modelli a sensazione,
1: ma senza un criterio chiaro.
0: Con strumenti digitali puoi arrivare già con un'idea ben precisa
1: e restringere subito le opzioni.
0: Sì, evitando acquisti sbagliati
1: e anche resi inutili.
0: E poi c'è la parte più pratica.
1: L'uso quotidiano.
0: Eh sì, perché non esiste la scarpa perfetta per tutto, dai.
1: Ma quella giusta per quello che fai.
0: Sì, tipo camminare tanto, correre, stare in piedi per ore.
1: Situazioni diverse, esigenze diverse.
0: Certo, avere indicazioni basate sui dati ti aiuta a scegliere meglio ogni volta.
1: Senza andare a tentativi.
0: E senza accumulare scarpe che poi alla fine non userai mai.
1: Che succede più spesso di quanto pensiamo.
0: Alla fine il punto è semplice. Il problema non è la scarpa da scegliere,
1: ma scegliere quella giusta per le tue esigenze.
0: E senza informazioni è difficile, dai.
1: Con gli strumenti giusti invece diventa una scelta più consapevole,
0: più precisa
1: e anche più utile nel tempo.
0: Sì, perché non si tratta solo di comodità, ma di come ti muovi ogni giorno. E migliorare quello fa davvero la differenza. Magari non te ne accorgi subito, ma nel tempo la senti. Ma fateci sapere cosa ne pensate nei social.

0: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Eccoci pronti per un altro numero di Algo Day, un numero classico perché la classicità in Algo Day è il fortissimo interesse e anche un po' il dover inseguire il personaggio, perché il protagonista di Algo Day non è mai disponibilissimo, non per cattiveria o chissà per quale motivo, ma semplicemente perché ha tanti cose da fare, sempre impegnato, e qua si tratta di essere insieme per il nostro quarto d'ora con un personaggio davvero poliedrico, pieno di sfaccettature. Già vi anticipo il classico se la canta e se la suona, perché stiamo parlando di Luca Morelli, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Ciao a tutti, ai nostri radioascoltatori e a te in particolar modo per l'invito, grazie.
0: Luca, ringraziamo te, perché l'ho detto già in apertura, sei sempre molto impegnato e tra l'altro uscito un libro, diciamo subito, poi approfondiremo sperando di trovare il tempo anche l'argomento, un fantastico posto che dirigi, un bed and breakfast. Però il tuo libro, nonostante avesse a disposizione casa tua nel senso aziendale della cosa, hai avuto a fare le cose in grande, hai attraversato l'oceano, no? E quindi parliamo di questo libro, che però vorrai presentare anche a tutte le radio che ci ascoltano.
1: Ok, allora il mio libro è intitolato Rocky Lens e è un libro autobiografico dove racconto un po' la mia vita, ma l'ispirazione più forte che mi ha spinto a scrivere è avvenuta durante la pandemia, quando io da imprenditore ho deciso di chiudere la mia attività perché non c'era più mercato a causa della pandemia. Ho deciso di andare a fare l'infermiere in prima linea a Milano presso la Fondazione Tognoni. Quindi è un libro che racconta, collegati a questa esperienza, tutte le mie vicende personali, la profondità dell'esperienza, il tema del cambiamento, la passione per la musica rock. Io sono un rocker da quando avevo 15 anni, sono cresciuto con le più grandi rock band inglesi e americane, e la resilienza, quindi racconta la forza interiore, l'importanza del cambiamento e di saper lottare in qualsiasi momento per inseguire i propri sogni. Naturalmente la pandemia ha rappresentato un blackout da questo punto di vista, quindi andare a Milano per me è stato, oltre che svolgere un'attività di servizio nei confronti degli altri, ha rappresentato anche la continuità del sogno, la capacità di sognare, che è sempre importante averla nel cuore, è sempre importante inseguirla.
0: E beh, un periodo buio, ognuno ha avuto una reazione, la tua è stata coraggiosa, costruttiva, generosa verso gli altri, veramente complimenti. E di Rock Resilient, questo libro che racconta un po' di questa cosa, è venuto fuori poi dopo anche un disco, anche una traccia.
1: Sì, poi diciamo nel tempo, siccome sono anche un batterista, io sono cresciuto con questa passione andando al Mossero Rock storico del 1992 in Italia, accompagnato da mia madre perché avevo 15 anni, e sono entrato in contatto con quel mondo dove c'erano i Pantera, ho visto la lineup originale, cioè la formazione originale di Pantera, i Black Sabbath con Ronnie James Dio, gli Iron Maiden, Warrant, c'era Pino Scotto addirittura che aprì il concerto, c'erano i Megadeth negli anni di Countdown to Extinction, e iniziai proprio vedendo quella massa di persone così appassionate che si divertivano. Anch'io ho iniziato a buttarmi a soli 15 anni e da lì ho provato un'emozione talmente forte che da lì quell'evento ha rappresentato nella mia vita uno spartiacque, perché poi dopo quel concerto ho iniziato a fare cose diverse, a imparare a suonare uno strumento, a suonare la batteria, e sono cresciuto con questa forte passione che non mi ha mai abbandonato anche nei periodi più bui della mia vita. Dopo la separazione ho attraversato un periodo difficilissimo e ho avuto anche un periodo di calo importante del tono dell'umore, però la passione per il rock c'era sempre, quindi è stata una linea costante nella mia vita che mi ha sempre dato la speranza di vivere anche nei momenti più difficili, nei momenti più bui, che tutti noi, penso ognuno di noi, chi più chi meno, ha attraversato. Per cui ho voluto tradurre il libro in un linguaggio universale, che è appunto quello linguaggio della musica, che riesce a trasmettere emozioni ancora più profonde di quelle che si possono esprimere esprimere attraverso la scrittura. Bellissima esperienza anche la produzione dell'album, diciamo il singolo più importante che un po' racchiude il significato del mio percorso, appunto Rocky Lens. E poi c'è un pezzo che era un Run to Miami, che è proprio dedicato alla recente esperienza che io
0: però, andiamo per ordine, ascoltiamo questo pezzo Rock Resilience. E tra l'altro Pino Scotto l'ho intervistato prima del concerto degli House of Lords che lui aprì, tu sai che è un caratterino anche particolare, avevo anche abbastanza strizza, invece ho incassato i suoi complimenti ed è una delle cose più belle proprio in generale della mia carriera, no? Da ride televisivo, da intervistatore, perché i complimenti di Pino Scotto sono rari e preziosissimi. Però stiamo parlando di Luca Morelli, e allora l'ascoltiamo con Rock Resilience.
1: Grazie.

0: Le chitarre non mancano, nei momenti bui la musica in generale aiuta parecchio e secondo me il successo del rock è anche proprio per la sua forza consolatoria, per la sua forza medica quasi, no? Verso l'aiuto che può arrivare da queste sonorità per appunto gli stati d'umore, per i famosi alti e bassi, il rock arriva sempre a dare una mano. Però esistono anche pagine belle, perché tu sei nel cuore verde dell'Umbria, in una delle zone della bellissima Italia che è bella in ogni centimetro, però l'Umbria ha il suo fascino particolare, è l'unica dell'Italia appenninica a non avere il mare, ma non se ne importa molto perché ha delle meraviglie pazzesche. E quindi parleremo poi dopo del B&B che è proprio lì da te, perché nonostante, lo accennavo prima, questa cosa, il libro lo hai presentato a Miami. Naturalmente uno attraversa l'oceano e allora hai combinato anche altre situazioni, è stato un ride anche quello, poliedrico e multimediale.
1: Assolutamente, io sono riuscito a mettere in piedi un evento dove ho avuto l'onore di essere produttore di Rocky Lance Across America, è il titolo dell'evento, e sono riuscito a coinvolgere speakers di altissimo profilo. Anch'io a volte mi chiedo come abbia fatto, perché la mia diciamo la mia natura eclettica insomma mi ha permesso di conoscere tantissime persone anche molto diverse tra di loro. C'era Nadia Bengala, la famosa Miss Italia del 1988, che è una carissima amica, quindi avendo l'esperienza in Rai International insomma mi ha dato consigli utilissimi per affrontare l'evento, e Caterina Anna, DJ producer di Genova, una DJ molto molto brava, molto capace, molto competente e anche una bellissima persona, e abbiamo costruito questo team, è stata un'esperienza bellissima. Poi c'era il professor Shalom Saad Sahar, un docente di leadership dell'Università di Miami di livello internazionale, e doveva venire Bobby Brown, la famosa modella, la famosa Cherry Pie Girl di Los Angeles, che negli anni 80-90 tutti conosciamo perché c'era il video su MTV dei Warrant, che dove lei con il suo fascino ballava in mezzo alla band. Non è potuta venire perché poi sfortunatamente l'American Airlines ha cancellato improvvisamente il volo da New Orleans a Miami. È stato un po' un momento di panico, ma poi siamo riusciti, perché tutto era stato organizzato in funzione di questa, della sua presenza, del suo fascino, della sua storia. Parliamo di un'icona della scena hair metal di Los Angeles, quindi pazienza, però siamo riusciti a organizzare bene la serata ed è stato comunque una bellissima soddisfazione.
0: Volendo racchiudere musicalmente questo esperimento, questa esperienza, altro che esperimento perché è andato a tutti gli effetti in porto, è stato realizzato, è proprio il caso di dire, nonostante tutto, anche questo piccolo imprevisto che ha lasciato più spazio del resto a voi, ma Run to Miami è stata scritta prima, durante o dopo?
1: Durante la produzione dell'album, era già in cantiere l'evento, e quindi abbiamo deciso di dedicare un singolo ad un evento che per me è un po' la sintesi perfetta del mio percorso, andare negli Stati Uniti dove sono nate la maggior parte delle band che io ho ascoltato da una vita, andare in una location iconica come quella dell'Hard Rock Café di Miami, e quindi rappresenta un traguardo, come dire, un evento che rappresenta proprio il coronamento di un percorso che è fatto di cambiamento, un fatto di formazione, è fatto di professioni molto diverse tra di loro, perché adesso sono imprenditore nel settore turistico e qualche anno fa ero infermiere, per cui diciamo ho attraversato dei cambiamenti molto importanti sia sul piano personale che sul piano professionale, e Miami rappresenta un po' la sintesi perfetta del mio percorso.
0: Allora Luca, facciamo così, uno stravolgimento, diamo appuntamento ai prossimi giorni per una seconda parte di questo bellissimo incontro, prometti di rispondere al telefono perché sei sempre impegnato e di solito ascoltiamo due dischi. No, figurati, è stato bello perché veramente sei uno che può esprimere tanto, un'altra puntata te l'avremmo richiesta lo stesso, però lasciamo gli ascoltatori con l'acquolina in bocca e con la curiosità di ascoltare questa Run to Miami, anche se sta andando fortissimo, qualcuno ci scriverà anche guardate che noi ce l'abbiamo ascoltata e non c'è nessun problema. Però Al Godey termina qui, prima parte dell'incontro con Luca Morelli. Mi raccomando, non lasciatevi sfuggire il libro di cui abbiamo fatto cenno, ma torneremo sull'argomento, che è Rock Resilience. Luca, grazie.
1: Resilience, la vita di un infermiere rock.
0: Ecco, diamo, diamo il titolo completo. Grazie.
1: Sì, grazie a te per la disponibilità e ciao a tutti. Grazie mille. Ciao.
0: E così termina la prima parte dell'incontro con Luca Morelli. Nei prossimi giorni avremo il modo di approfondire e di ascoltare anche l'altro disco. Davvero siamo sulla corda. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/LT Radio.

Di 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87%, con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barr, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalata.

Lao Tzu con la sua saggezza orientale ha spiegato: se sei depresso, stai vivendo nel passato. Se sei ansioso, stai vivendo nel futuro. Se sei in pace, stai vivendo nel presente. Noi della redazione Fucsia di 7 Va aggiungiamo: se stai ascoltando Almanacca, stai vivendo un giorno radioso. Bentrovati in antenna da Mergery Maranca. Stephen White prende il volo in tutti i sensi. Basta mettere piede in Brasile per sentire l'anima schiudersi e divenire leggera.

0: turma do pagode.
1: Legado!
2: Contatto pieno con la natura. Per Francis Thompson, in estate ha toccato con le labbra il seno della nuda terra e ha lasciato il segno rosso.

0: Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, attenzione, momenti di stanchezza. Toro, amore in arrivo. Gemelli, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Cancro, grande ripresa. Leone, i pianeti sono dalla vostra parte. Vergine, problemi di cuore in corso. Bilancia, in amore, torna il sereno. Scorpione, urge assoluto relax. Sagittario, problemi di coppia. Capricorno, incontri fortunati vi aspettano. Acquario, le stelle vi sorridono. Pesci, sarete in cerca di conferme.
1: Let's sing this song together. I think you know this. Utate.
0: Un musicista di cultura, Frank Zappa, che riflette: così tanti libri, così poco tempo. No,

Wasting no more time, baby, no more precious time.

0: We want to
1: un aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Alto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro. Energia elettrica allo stato puro, si scrive con 2K e suona molto bene.

parliamo di una ragazzina come tante altre, ma con un regalo grande, la musica. Fin da piccola coltiva questa passione, ma senza cercare il successo a tutti i costi, anzi sognava di fare architettura. Ma con la vittoria tra le novità di Sanremo nel 1993, la sua vita cambia. Ha così iniziato a viaggiare per il mondo ed a raccontarsi tramite le sue canzoni. Oggi è l'artista italiana più famosa nel mondo. Lo testimoniano il numero di album venduti ed i riconoscimenti internazionali che ha conquistato, Laura Pausini.

0: quelle che sono le nostre scarpe.
1: Il fatto che non tutte vadano bene per come camminiamo.
2: Sono pillole di AI.
0: Esatto, perché di solito scegliamo in base all'estetica o la comodità immediata.
1: Ma non sempre la scelta giusta sul lungo periodo.
0: E infatti dopo un po' arrivano i primi problemi.
1: Piedi stanchi, doloranti, scarpe che si consumano male.
0: E da lì ti accorgi che qualcosa non torna.
1: Solo che non sai da dove partire per capire cosa.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti davvero in modo concreto.
1: Non tanto guardando le scarpe usurate, perché app precise su quello sono ancora limitate.
0: Ma analizzando come cammini e come appoggi il piede.
1: Con app come Run Motion Coach o Adidas Running, ad esempio.
0: Che tracciano passo, ritmo, appoggio e distribuzione addirittura del movimento.
1: E ti danno indicazioni utili su come migliorare.
0: E poi ci sono app più specifiche,

0: Big e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
1: Internazionali d'Italia-Roma, Jannik Sinner non si ferma più e centra la 13ª vittoria consecutiva sulla terra rossa, sbarazzandosi di Alexei Poprin con un perentorio 6-2-6-0 in appena 65 minuti. Nonostante il vento complicato sul centrale, il numero uno al mondo ha dominato l'australiano giustiziere di Berrettini, portandosi a quota 30 successi di fila nei Masters 1000 e puntando ora al record assoluto di Djokovic. Agli ottavi di finale sarà Derby Azzurro contro la sorpresa del torneo Andrea Pellegrino. È bello quando ci si può allenare insieme, c'è sempre un pizzico di competizione, ha commentato un Sinner apparso in totale controllo e già proiettato verso la fase calda del torneo romano. Il Milano sprofonda in una crisi che sembra non avere fine. A San Siro l'Atalanta di Paladino domina per 80 minuti portandosi sul 3-0 grazie a Ederson, Zappacosta e Raspadori. La curva sud, stanca dei risultati, quarta sconfitta in 6 gare, abbandona lo stadio in segno di protesta. Nonostante il sussulto finale firmato da Pavlovic e Nuncu, il clima resta tesissimo. Il direttore sportivo Tare ha proposto ritiro immediato per fare quadrato in vista della sfida decisiva contro il Genoa, ma il tecnico Allegri si è mostrato molto freddo davanti a questa prospettiva. Il proprietario, Gerry Cardinale, è profondamente deluso dall'andamento degli ultimi 2 mesi e dal clima d'aperta contestazione esploso a San Siro. Di umore opposto la sponda giallorossa. La Roma vince una partita incredibile al Tardini contro il Parma per 3-2. Dopo il vantaggio iniziale di Male nel sorpasso emiliano con Strafezze e Keita, i ragazzi di Gasperini trovano il pari al 91esimo con Res e il gol vittoria al 95esimo ancora con Male in su rigore, concesso dal VAR. Grazie a questo successo, la Roma aggancia il Milan al quarto posto a quota 67 punti. Gasperini si gode la coppia d'oro di Bala Malen, mentre all'orizzonte si profila un derby con la Lazio che potrebbe valere un'intera stagione e il pass per la prossima competizione europea. Tensione altissima nel ritiro romano dell'Inter a soli 2 giorni dalla finale contro la Lazio. Marcus Thuram si è fermato proprio al termine della sessione d'allenamento odierna a causa di un problema fisico, probabilmente una contrattura. La presenza dell'attaccante francese per la sfida che potrebbe valere il doblete nerazzurro è ora in forte dubbio. Lo staff medico di Chivu ha programmato gli esami strumentali per la giornata di domani per valutare l'entità dell'infortunio e capire se il giocatore potrà recuperare in tempo per mercoledì sera. Il Barcellona è campione di Spagna per la 29esima volta nella sua storia. I Blaugrana di Hansi Flick hanno sigillato il titolo vincendo il Clasico contro Real Madrid per 2-0 in un Camp Nou in estasi. Bastano 20 minuti per chiudere i giochi, una magia su punizione di Rashford all'ottavo e il raddoppio di Ferran Torres al 18esimo annichiliscono Real Abulico, orfano di Mbappé e con un Vinicius impalpabile. Nonostante le parate mostruose di Courtois, che ha evitato un passivo più pesante, il Barça sale a più 14 sulle Merengues, dando il via alla festa per il secondo titolo consecutivo dell'era Flick. L'Italia della scherma brilla nel Grand Prix di Spada Medellin. Alberta Santuccio conquista l'oro nella prova femminile, battendo in finale l'ungherese Moari per 13-12 all'ultima stoccata. Per la campionessa olimpica di Parigi è il terzo successo in carriera in Coppa del Mondo. Ottime notizie anche dal settore maschile, dove l'Italia centra una doppietta sul podio. Argento per il 21enne Matteo Galassi alla prima medaglia in un GP, e bronzo per Simone Mencarelli sconfitto da compagno in un derby azzurro in semifinale. Una reazione di forza dopo un recente passo falso agli europei under 23. MotoGP, weekend di luce ombre per i colori italiani in Francia, mentre Martin conferma il suo stato di grazia tornando a dominare, per Bagnaia weekend di Le Mans si chiude con il sapore dell'incompiuta. Nonostante il terzo tempo nelle prequalifiche dietro a un super Zarco e un ottimo di Gian Antonio, Pecco non è riuscito a concretizzare il potenziale in gara. Buona la prova di Bezzecchi, che nonostante i problemi fisici ha stretto i denti chiudendo in top 10, mentre Marc Marquez è apparso in difficoltà, costretto a una rimonta dalle retrovie.
2: L'attuale disgrazia tecnica di Massimiliano Allegri mi fa venire in mente una cosa curiosa, che è anche però una preoccupazione per cose del futuro. Voglio dire, si ha la sensazione, ma accompagnata anche da titoli di giornali, da voci, dal centro gite, eccetera, che il Milan sia disposto a privarsi della collaborazione di Allegri, vedendolo piuttosto molto bene alla guida della nazionale. È già successo con Sacchi, lo ricorderete. È arrivato un momento in cui Berlusconi non sapeva cosa fare con lui, visto che aveva rotto con Van Basten e via discorrendo, e qualcuno disse, propose, in realtà impose al presidente della Federcalcio Matarrese l'assunzione di Sacchi alla guida della nazionale. Qualcuno ha già fatto sapere che Malagò, futuro probabilmente presidente federale, sarebbe un tifoso di Allegri, e il gioco è fatto. Allegri lascia il Milan disperato e se ne va alla guida della nazionale. Ecco, io credo che debba assolutamente essere evitato questo rischio, intanto per le modalità del caso, ma soprattutto perché vado dicendo ormai da fin troppo tempo, e sono invecchiatissimo su questi principi, che la guida della nazionale va affidata ai cosiddetti allenatori federali, che si chiamassero Valcareggi o Berzot, cambia poco. Uomini del sistema, uomini di Coverciano, uomini, io li chiamavo gli allenatori parastatali. Per favore, non inquinate le acque con candidature celebri che non portano a nulla. State affidando la nazionale a Silvio Baldini? Provate a tener duro. Mi fa venire in mente Azeglio Vicini.

libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.

martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87%, con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barre, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scala. The colors of the rainbow.

L'allerta per l'antivirus, altri 3 contagi tra i passeggeri della nave, 2 italiani in quarantena, circolare del ministero, l'isolamento di 6 settimane per i contatti stretti. Vacilla la tregua in Iran, Trump incontra i generali e valuta la ripresa degli attacchi, cessate il fuoco in fin di vita, ma diplomazia ancora possibile, assicura il presidente. Intesa dell'Unione Europea sulle sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania, l'ira del governo Netanyahu, no alla proposta di dazi ai prodotti degli insediamenti. Droni russi attaccano Kiev dopo la scadenza della tregua, Bruxelles replica, Putin il negoziatore lo scegliamo noi, inviati degli Stati Uniti presto a Mosca. Giulia Meloni a Palazzo Chigi dopo il licenziamento dello staff, sostegno della premier al ministro, legge elettorale alla maggioranza apre a un tavolo con le opposizioni. Madre scomparsa con i figli in Friuli, l'inviato di Sky TG24 scopre una lettera scritta dalla 49enne poco prima di allontanarsi dalla sua abitazione. Il delitto di Garlasco, nuovi dettagli sulle indagini, un audio esempio sembra svelare l'orario dell'omicidio e 38enne a Roma per sottoporsi a una perizia psichiatrica. A Roma oggi gli ottavi, il derby Sinner-Pellegrini, Pellegrino in campo anche Musetti e Darderi, Serie A dopo la sconfitta del Napoli, la corsa alla Champions è più viva che mai.

pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 12 maggio 2026. Ariete, accompagnati da Marte nel segno che esalta la vostra intraprendenza, sapete come muovervi nel mondo degli affari, ma siate cauti se dovete affrontare questioni che riguardano il patrimonio o un'eredità. E voto 8-. Toro, cercate di approfittare del breve passaggio di Mercurio nel segno al fine di ottenerne vantaggi interessanti anche in chiave futura per la professione. Sereno il dialogo amoroso e voto 8. Gemelli, la quadratura della

Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

con Riccardo, mio figlio, e stiamo ascoltandoti ed è bellissimo, è un'energia pazzesca stamattina, quindi ti ascolto perché è bello. Buona giornata, buona vita.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Inizia così il nostro appuntamento di saluti e baci anche oggi.
1: C'è incartato Maurillo.
0: Aiuto.
1: Good morning.
0: Aspetta, buongiorno Emma.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno. Senti. Aspetta, perché devo help. C'è Mary che dice help. Maurillo.
1: Aiuto in English.
0: Ok, va bene. Allora, prima di iniziare, volevo salutare tutti gli amici che... Aspetta che c'ho la lingua ogni tanto che...
1: Hai detto bevuto stamattina?
0: Sì, ho bevuto... Mi hanno dato il bicchiere d'acqua, il solito bicchiere d'acqua.
1: Sì, quello color cloro.
0: Sapeva da cloro, ma è un po' strano. Mi sento un po', mi gira un po' la testa.
1: Sì, che fa concorrenza al boscaiolo.
0: Al boscaiolo, esatto.
1: Che mangia il papà.
0: Allora, salutiamo Mary, Angelo, User, Mario, Donatella, Daphne, Wonder, Emanuela di Gazzignano e Gigliola. Buongiorno. No, è Gigliola. Esatto.
1: Allora,
0: va bene. Allora, siamo con i grandi successi e quindi adesso c'è Emma che deve... Ci deve dire una cosa, vai Emma, vai Emma, Emma,
1: allora,
0: Emma,
1: io...
0: pronto Emma?
1: Pronto?
0: Emma? Ah, eccoci. Ehi. Sei, vai.
1: Io devo salutare tutti gli ospiti della casa di riposo di Badia Polesine che ieri ci siamo divertiti tantissimo.
0: Esatto, da 1 a 10 quanto ci siamo divertiti?
1: 11.
0: Mamma mia, che bella giornata, che bella ora e mezza che ci siamo... si può dire sparati?
1: Sì.
0: Bellissimo, veramente. Allora. Le persone straordinarie, veramente. Bellissima situazione. Facciamo i complimenti a tutte le persone che lavorano in quello.
1: Maria Rosa e Sabina.
0: Esatto.
1: E anche Jenny.
0: Sì, ma tante altre. Allora. Ce ne sono tantissime altre che lavorano. Allora. Quindi, grazie. Vai pure, Emma.
1: Dato che io sono arrivata quasi a destinazione, allora propongo Rino Gaetano dall'album del 1976, Mio fratello è figlio unico.
0: Sì.
1: Propongo la canzone Berta Filava.
0: Va bene.
1: E saluto tutti quanti dalla A alla Z, senza escludere nessuno, Mariella, Donatella, Manuela... di Galzignano, Valentina, eccetera, Valentina, sì. E Antonio e tutta la famiglia di Maurillo. Ok. Io vi auguro una buona giornata, una buona mattinata e vi lascio con Berta Filava.
0: Grazie, ciao Emma.
1: Ciao, a domani.
0: A domani, ciao.
1: Ciao.

E allora iniziamo il nostro appuntamento di saluti e baci anche oggi. Oggi è martedì. Quanti ne abbiamo? 12 maggio. E anche oggi l'appuntamento delle vostre richieste, le dediche, i saluti. Fate ciò che volete. Il numero di telefono è sempre il solito: 351 340 9220. Va bene? Lo ripetiamo? Va bene, dai, lo ripetiamo. 351 340 9220. Per chi vuole chiamarci in diretta, richiedere una canzone, salutarci, dire buongiorno. Oggi è la giornata mondiale del sorriso, quindi sorridiamo. Sorridiamo che fa bene. Potrei ascoltare Fiore di Maggio di Concato, grazie. Mary, aiuto! L'abbiamo già messa Fiore di Maggio all'inizio. Ah no, l'abbiamo messa prima. No, no, non c'entra nulla. Aspetta, cosa abbiamo messo? Sì, no, no, no, ok. Mary, scusami. Sono fuori di testa. Lo sapevo io. Sì, sì, dai, Mary, tra poco la mettiamo. Allora, vediamo un attimino. E dunque, vi do anche un indirizzo, va bene? Sì, allora vi do un indirizzo, perché questo indirizzo serve a voi se magari fate un giretto, non so, andate in vacanza, oppure se volete inviarci una bella cartolina della vostra città. Fatelo, grazie naturalmente per chi lo fa. Vi do l'indirizzo, quindi scrivete bene l'indirizzo del nostro programma. Allora, siete pronti? Bene, scrivete saluti e baci alla radio. Questa è l'intestazione. E poi l'indirizzo è via Curiel 6, quindi via Curiel numero 6, 4500 Rovigo. Questo è l'indirizzo di saluti e baci alla radio. E adesso arriva subito Fiore di Maggio. Questo per Mary, tutta per te. 351 340 9220. Chiamateci.

0: Allora, bellissima la canzone di Fabio Concato con quel Fior di Maggio, grazie a Mary, che dice me la dedico per il mio compleanno. Nata maggio, ma è il tuo compleanno oggi? Mary, fammi sapere se... Come se Mary fosse sorda, no? E lì mi sente, cioè, non lo so. lo fate apposta, dai. Allora, Mary, è il tuo compleanno? Punto di domanda? No, tanto per sapere, così, insomma, il boscaiolo poi vuole farti un regalo. Ti dà un babà? No, non ci posso credere. Allora, aspetta, perché abbiamo un'altra telefonata e siamo in Alto Adige. Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno, Marino, e a tutti in ascolto.
0: Buongiorno, buongiorno carissima Donatella, buongiorno. Come si sveglia stamattina l'Alto Adige?
1: L'Alto Adige non so, ma Brennero è un po' bruttino. Tra neve e piccoli fiocchi in mezzo.
0: Pensate, pensate a fine maggio, a metà maggio praticamente sta nevicando. Mamma mia.
1: No, ma qui a maggio è brutto, perché spesso piove. La temperatura, sì, a maggio, non so perché qui al Brennero, almeno in Alto Adige, mamma mia, adesso c'è proprio una tornata di neve, mamma mia, che roba. Vabbè, passerò, speriamo esatto. Che passi.
0: È una primavera, è una primavera strana quest'anno.
1: Sì, ma sempre, a me che qui può nevicare anche in agosto, qui nevica in qualsiasi momento.
0: Ah, ho capito. Allora, Donatella, qual è la canzone che tu hai richiesto?
1: Ecco, una canzone nuova, nuova, come dici sempre tu. Ed è del trio Lescano e cantano Camminando sotto la pioggia. Io potrei dire quasi pioggia e neve. Va bene, comunque.
0: Questa, pensa che è una canzone registrata in 78 giri, mamma mia, tu pensa.
1: Però appunto è nuova nuova, no? Come dici tu, che Gianni Morandi scende la pioggia, è nuova. Questa è ancora più nuova, ecco.
0: Camminando sotto la pioggia del trio Lescano. Va bene, senti, chi saluti, Donatella?
1: Ma come sempre tutti quanti, e complimenti a Emma, che è molto, canta molto bene.
0: Canta bene, sì, sì.
1: E tiene su di morale e le nonne e i nonni tutti quanti, anche chi ascolta.
0: Sì,
1: comunque sì, saluto come sempre tutti, sia gli amici di Telegram, TikTok, Facebook, insomma tutto, ecco, tutti quanti, anche Angelo della Germania, non so se c'è anche uno a Bolzano, mi sbaglio?
0: No, non c'è.
1: Antonio, cioè, non mi ricordo, comunque tutti quelli che sono in ascolto, ecco.
0: Sì, va bene, perfetto.
1: Va bene.
0: Grazie. Ciao, grazie, ciao Donatella.
1: Ciao, buona giornata a tutti. Ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: un disco in 78 giri.
1: Risponde saluti e baci alla radio.
0: Il trio Lescano. Il trio Lescano, pensate, era cioè pazzesco, un disco in 78 giri. Camminando sotto la pioggia. Grazie a Donatella, sì. Donatella dell'Alto Adige, insomma. Allora, vediamo un attimino, salutiamo anche Simona. Aspetta, facciamo un po' di saluti. Lucia, Simona, e poi vediamo. Poi abbiamo già salutato tutti, sì, buono. C'è anche Gigliola, sì, abbiamo già salutato. Lucia, bene, buongiorno, buongiorno a tutti voi che user che è collegato con noi con saluti e baci alla radio su TikTok. Ci trovate su TikTok, se avete TikTok accendete questa piattaforma e cercate saluti e baci alla radio, noi siamo in onda lì. Allora, attenzione, adesso c'è una richiesta da parte di Martina. Martina che ci richiede una canzone, mamma mia, una canzone di tanti anni fa. Vi dico il nome di questo gruppo: Daniel Santa Cruz Ensemble. La canzone, vediamo se ve la ricordate. Brava Martina, hai scelto veramente una canzone. Era veramente un bel po' che non si sentiva. Sto parlando di Soleado. Grazie Martina, un abbraccio forte. 351 340 9220. Chiamateci.

0: radio.
1: Alla radio. Alla radio. Bene, bene, bene. Grazie. Oh, salutiamo anche Luisa che è venuta a trovarci su TikTok. Ciao Luisa. Un abbraccio anche a te. Allora, attention, attention, perché adesso abbiamo un'altra telefonata. Signore e signori, abbiamo Rita. Buongiorno Rita.
2: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Salute Daci.
1: Oh, buongiorno carissima, buongiorno. Allora, oggi Rita ha diciamo una dedica speciale. Di solito lei saluta tutti, fa gli auguri a tutti quanti, ma oggi lo farà naturalmente, ma in particolare deve salutare una persona a lei molto molto molto cara, perché oggi è una giornata speciale per questa persona che lei conosce bene, molto bene. Di cosa stiamo parlando, Rita?
2: Stiamo parlando del compleanno di mio figlio Antonio.
1: Oh, fantastico. Allora, oggi è il compleanno del figlio
2: di Rita.
1: E quindi mi sembra sia la cosa matematica e giusta di fare questa cosa.

0: Aiuto! Fermate tutto qui! Allora, Rita, abbiamo fatto gli auguri allora ad Antonio. Ma ascolterà o non ascolterà? Io dico di sì, sai.
1: Sì, ascolterà. Dai. Sicuramente in macchina a quest'ora.
0: Ed è sintonizzato, ben sintonizzato, su Gargano FM. Va bene, quindi tanti auguri ad Antonio, il figlio di Rita. Bene, che canzone hai pensato di regalare a lui, regalare a tutti noi?
1: Io senza te, dei Santa Rosa.
0: Eccola qui, bellissima canzone. Ok, perfetto. Ciao Mauri, buon martedì a te e a tutti. Chi è? Ah, ok, il nostro amico Leone. Ok. Va bene, perfetto. Grazie Rita. Poi c'è qualcun altro che vuoi salutare?
1: Voglio salutare sempre tutti, tutti. Da cima a fondo, tutti gli amici miei. Di salute e baci, siamo tutti amici e ci vogliamo tutti bene.
0: Brava.
1: E quindi saluto tutti quanti senza dimenticare nessuno. E poi saluto sempre il boccaiolo e un saluto in particolare da sempre al nostro conduttore Maurillo, che è meraviglioso.
0: Grazie.
1: E a tutta la sua famiglia.
0: Grazie Rita, grazie, grazie. Ok, yeah. Perfetto, allora mettiamo la canzone Io senza te, la canzone di Santa Rosa.
1: Sì.
0: Ok, grazie Rita, noi naturalmente ci sentiamo domani. E poi saluto anche Mauri. Ok, c'è il nostro Leone che saluta tutti. Ok, bene, grazie Rita.
1: Grazie a te, ciao a tutti, a domani.
0: Ciao, grazie.

0: sono già le 9.21, buona mattinata, buongiorno a tutti voi, buon lavoro, buon ascolto, buon tutto quello che state facendo, la cosa importante che siete, insomma, che avete scelto stamattina, anche stamattina, saluti e baci alla radio, grazie naturalmente per aver fatto questa roba, questa cosa, grazie, grazie veramente di cuore. Allora, c'è un'altra telefonata e siamo in Lombardia, esattamente a Bergamo. Siamo a Bergamo e troviamo Azzurra. Buongiorno Azzurra.
1: Buongiorno carissimo, come stai?
0: Tutto bene, grazie, tutto bene. Che bella voce che hai. Complimenti Azzurra. Allora,
1: senti, le cuffiette pure?
0: Non ho capito.
1: C'ho le cuffiette perché sto lavorando, capito?
0: Ah, quindi finché lavori, si può dire che lavoro fai?
1: Le cuffiette.
0: Che lavoro fai?
1: La parrucchiera.
0: Ah, la parrucchiera, ho capito. Quindi la signora...
1: Se c'è qualcuno che vuole venire, no?
0: Sì, dove sei esattamente?
1: Verso l'Este.
0: Sì, esattamente. Il paese è?
1: L'Este.
0: Ah, ok, ok, perfetto.
1: Verso la Valseriana.
0: A Valseriana, ok. Quindi chi magari si trova da quelle parti può fare un giretto da Azzurra. Ma tu fai, cioè praticamente fai i capelli anche a uomini?
1: Ma certo, tutto si fa, perché noi siamo pure estetisti e parrucchieri. Però a te come faccio a farti i capelli?
0: Come fai a fare i capelli a Maurillo? se ne hai in più li puoi... Se ne hai in
1: ce
0: più.
1: Ce l'ho tanti io. Ce l'ho tanti perché sono ricci.
0: Allora qualcuno me lo puoi magari regalare così. Visto
1: certo,
0: che io.
1: Quando è il tuo compleanno.
0: Va bene, va bene.
1: Allora, posso fare un saluto?
0: Sì, sì, fai pure Azzurra.
1: Allora, prima di tutto saluto te.
0: Grazie.
1: E ti auguro una giornata meravigliosa e splendida.
0: Grazie, ricambio.
1: Poi saluta la dolcissima Emma Mariella.
0: Sì.
1: Facciamo gli auguri a questi che fanno i compleanni, con tanta gioia, felicità e tanta tranquillità nel cuore. Sì. E poi salutiamo la Rita, Enrica, con un grosso bacio. Facciamo un saluto circolare per tutti. E a Stefano.

0: Ok, Stefano Manenti.
1: Sì, quello che fa la domenica con te.
0: Sì, sì, la domenica, ok, ok, perfetto, perfetto. Mm. Va bene.
1: Un saluto. Allora, poi saluta la mia mamma con un grosso bacio dicendole: mamma, ti voglio un mondo di bene.
0: Brava.
1: A mio papà. E poi mi saluto io stessa perché non ho né sorella né fratelli.
0: Sei figlia unica.
1: Sì, Che okay. Fortuna, Maurillo, dai. Io volevo una sorellina.
0: Ah,
1: sono stati vagabondi i miei genitori.
0: Ho capito, va bene.
1: E poi saluto grandemente il mio ragazzo con tantissimo amore e un buon lavoro.
0: Allora, il tuo ragazzo si chiama Massimo.
1: Hai indovinato.
0: Capito.
1: Ma ti indovini tutto.
0: Esatto, io vedo il futuro. Ma che vedo il futuro? Me l'hai detto 5 minuti fa. E mi sono non mi sono
1: che
0: dimenticato
1: il nome.
0: Va bene, dai.
1: Che vergogna.
0: Va bene, dai, grazie.
1: Veramente tutti quanti per tutti. Il brano te l'ho richiesto.
0: Sì.
1: Scusa se mi sono dimenticato di qualcuno. Con un messaggio, vi voglio bene a tutti quanti.
0: Grazie, Azzurra.
1: Buona giornata.
0: Senti, Azzurra, però al posto di mettere le cuffie, fai sentire il programma anche alle signore lì che stanno magari. Stanno facendo i capelli, eccetera, eccetera.
1: Ma Maurillo, perché c'è il fono in giro?
0: Ah,
1: ecco,
0: ho
1: perché...
0: capito. Sì, che poi fa rumore.
1: Se no, poi non sento niente.
0: Esatto, io non mi ricordo più il rumore del fono, per quello ti dico. Hai capito?
1: Vabbè.
0: Ok, grazie, Azzurra.
1: Un bacio a tutti, ragazzi, vi voglio bene.
0: Ciao, grazie.
1: Saluto tutta la Calabria, perché io sono di Crotone.
0: Evviva la Calabria. Ciao, grazie, Azzurra.
1: Ciao,
0: bella, grazie.
2: Mi penserai quando gli dirai: sono a casa pronta, dimmi dove sei. Mi penserai in ogni tuo capriccio,

0: Questa sera quando ti abbraccia, a nascondo da sta faccia. Perché so assai buci che tiene rinta all'occhio. Due volte che sto cuore non lo può far innamorare. Perché è assai difficile a me cancellare. Esso non sapeva che un giorno a me apparteneva. E quello che sta cantando stasera è stato prima e l'ultimo a te fa provare un'emozione. Perché la chiave del tuo cuore la tengo ancora io rinta in mano.
1: Si chiama Daniele De Martino, canzone Non raccontargli mai, canzone richiesta da parte di Azzurra di Bergamo. Ciao Azzurra, grazie, un abbraccio forte. Devo salutare Alfonso che dice buongiorno a tutti da Isernia, e poi salutiamo Caterina che dice buongiorno a tutti. Ciao Caterina, buona giornata anche a te, grazie per aver scelto anche oggi. Saluti e baci alla radio. Abbiamo un'altra telefonata e c'è Maria. Buongiorno Maria.
2: Buongiorno Morillo.
1: Buongiorno carissima, buongiorno. E allora siamo belli carichi. Siamo a martedì, il tempo passa. Senti,
2: oggi è Sanicandro, questa bella giornata.
1: Oggi è una bella giornata a Sanicandro, c'è il sole. Sì. Come qui a Padova, la stessa cosa. Bravo. Anche qui è una bella giornata.
2: Grazie.
1: Va bene, va bene. Poi sai che manca poco ormai, una settimana, e poi ci sarà questo tour di saluti e baci che arriverà lì nel Gargano, esattamente.
2: Brava,
1: in provincia di Foggia. Va bene, dai. Allora, che canzone abbiamo scelto? Meglio, la canzone che hai scelto Franco è quella
2: Piange
1: di
2: Piange il telefono.
1: Domenico Modugno con Piange il telefono.
2: Modugno.
1: Ok. Ok, chi saluti? Maria.
2: Morillo, io scordate ieri, io do auguri a mio nipote Francesco, tanto amore, e saluto il figlio di Rita, Antonio, un bacio a tutto quanto oggi a quella ora.
1: Ok, perfetto.
2: E saluto a te, tua famiglia, mio marito Franco, mia cognata Costanza, Angela e Francesca. E saluto e bacio alla radio, e saluto a Stefano. E saluto a tutti. Ciao. Perfetto. Morillo, mo passa Franchino.
1: Grazie, ciao, ciao. Grazie Maria, grazie, ciao, grazie, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Sentiamo anche la voce di Franco. Pronto Franco, buongiorno.
3: Buongiorno Morillo.
1: Buongiorno Franco. Mentre tu, con la canzone che hai richiesto, Domenico Modugno, Piangi il telefono, chi vuoi salutare?
3: Anche quella che ha salutato mia moglie e i miei parenti, cioè, a tutti quanti stanno ascoltano questa radio,
1: a tutte le persone che ascoltano il programma Saluti e Baci. Va bene, grazie. Grazie Franco,
3: buona giornata.
1: Buona giornata, grazie, ciao.
3: No, ciao.

0: radio. Domenico Modugno con Piangi il telefono, la canzone che abbiamo ascoltato, richiesta da Mario, da Franco di San Nicandro Garganico insieme a Maria. Allora abbiamo un'altra telefonata, siamo sempre in Puglia, esattamente in provincia di Bari, con Antonietta. Buongiorno Antonietta. Antonietta, mi senti? Non mi sente Antonietta, aiuto. Antonietta, mi senti? Pronto? Pronto?
1: È Maurillo?
0: Ah, ecco. Oh. Bene. Allora, cara Antonietta, buongiorno, buon martedì. Allora, che
1: grazie,
0: canzone?
1: Grazie. Stavo a fare una stavo a bere.
0: Ah, stavo a bere, ok.
1: Poi allora, questo telefono, il volume è basso. E io perché metto viva voce?
0: Ah, hai viva voce?
1: No, ora no.
0: Ah, l'hai tolto, ok, perfetto. Infatti ti sento bene. Ti sento bene. Allora, senti, che canzone hai scelto stamattina?
1: Nino Retano, suona chitarra con me.
0: Una chitarra, 100 illusioni.
1: Sì.
0: Ok, è Mino Reitano.
1: Ok. Sì.
0: Chi vuoi salutare, Antonietta?
1: Tutti i miei amici. Poi chi fa oggi il compleanno? Rita?
0: Sì, il figlio di Rita è il compleanno di Antonio.
1: Auguri per Rita, per il suo compleanno. Poi saluto un amico speciale.
0: Come si chiama?
1: Luigi.
0: Luigi, ok, perfetto, sì. Perfetto, Luigi. Okay.
1: Perché non sto vedendo più a Rubo.
0: Ascolta, poi sbaglio o non sbaglio, stasera c'è... Cosa fate di bello stasera? Si può...
1: Stasera faccio sempre il mio gruppo di Rosario, è una parrocchia che frequentiamo da molto tempo, questo gruppo.
0: Sì, avete programmato qualcosa stasera?
1: Giacomo Apostolo si chiama. No, ora andiamo al mese di maggio giù a Santuario, la Madonna delle Grazie, dall'Estremurale.
0: Ah, ok. Quando è che andate?
1: Ogni sera, ma stiamo facendo il mese della Madonna, tutto il mese di maggio.
0: Ah, ok.
1: E poi festeggiamo l'ultimo giorno.
0: Ok, perfetto. Ma stasera cosa c'è qualcosa in particolare, si può dire? No.
1: Niente.
0: Eh?
1: Sì, Marilla, sì. La pizza.
0: Oh, la pizza! Stasera c'è pizzata tutti insieme.
1: Con il mio gruppo.
0: Bello, bello ritrovarsi tutti insieme.
1: Non mi ricordavo.
0: Ti ricordavi più? Aiuto! No. Fai la fine di Maurillo allora, aiuto!
1: Sì, Maurillo che ha la memoria.
0: Ha le rame ormai che sono consumate, va bene. Allora, va bene.
1: Maurillo, ti mando una pizza per te.
0: Insomma, va bene, grazie. Mandami la foto.
1: Fammi... Boschiaiolo.
0: Fai il boschiaiolo, ma lui non mangia pizze, mangia la pizza col babà. Mamma mia, che cattiva. Va bene, grazie. Sì. Comunque, sì. Grazie Antonietta.
1: Un abbraccio.
0: Grazie anche a te, alla mamma Nunzia.
1: Grazie, uscita.
0: Ok, ciao, grazie.
1: Prego, ciao.
0: Ciao.

0: Siamo ritornati, veloci. Manca un quarto d'ora circa prima di chiudere il nostro appuntamento. Abbiamo ancora un po' di telefonate e un po' di messaggi. Siamo esattamente ad Ortona e troviamo il nostro amico Antonio. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ortona che si sveglia oggi con il sole, giusto?
1: Sì, estate. Per fortuna che c'è un po' di vento.
0: E si sta bene.
1: Sì. All'ombra degli ulivi si sta bene.
0: Si sta benissimo, certo. Tu sei già nella tua postazione, giusto?
1: Sì, sono in potatura.
0: Senti, ma a che ora arrivi tu nella tua postazione?
1: Stamattina sono arrivato alle 7.
0: Ah, alle 7. Ma è lontano da dove abiti?
1: No, sarà un chilometro.
0: Ah, sei a due passi, ho capito.
1: Sì. Tutto nel giro di 2-3 chilometri.
0: Sì, ho capito. Bene. Allora, stamattina mettiamo una canzone di Miguel Bosé con Ti amerò, canzone poi che è stata richiesta anche da parte di Enrica, che tra poco naturalmente salutiamo e ascoltiamo il messaggio. Allora, caro Antonio, quando praticamente in questa settimana avrai l'opportunità di andare un po' a fare quello che fai spesso, naturalmente vai un po' a pulire in giro?
1: O... Sabato e domenica. Domenica prossima.
0: Sabato e domenica prossima.
1: Oh. Andiamo a fare una bella pulizia sulla spiaggia di Ortona.
0: Ok, quindi scegli la spiaggia. Ma andate, sì. Andate presto perché poi arrivano le persone, giusto?
1: Diciamo per 8:15, 8:15, 8:30.
0: Ah, ho capito. Quindi 8:30.
1: Vabbè, ma poi se troviamo qualcuno che ci vuole aiutare, che ben venga.
0: Meglio,
1: eh?
0: Certo, meglio, sì.
1: Mentre prendono il sole, raccolgono pure qualcosa.
0: Certo. Voi naturalmente avete un sacchetto bello grande, un sacco bello grande, giusto?
1: Ne abbiamo parecchi.
0: Ah, portate via un po' di sacchi.
1: Sì. Ogni uscita andiamo dai 20-30 sacchi di quelli grossi.
0: Ah, ho capito. E poi li portate nelle apposite discariche, giusto?
1: No, poi viene un operaio della ditta di Nettezza Urbana, viene a caricare tutto.
0: Ah, ho capito.
1: C'è una bella collaborazione tra noi e la ditta.
0: Certo. Quindi ringraziamo te, ringraziamo tutte le persone che in Italia, ma anche nel mondo, fanno questa cosa. Grazie.
1: Sì, ho visto che il movimento aumenta.
0: È una bella cosa, bella cosa, vero?
1: Sì.
0: Speriamo aumenti anche il discorso, cioè nel senso di le persone che non buttano più sporcizie in giro.
1: Questa è una speranza che alimentiamo sempre con il nostro buon esempio.
0: Certo. Va bene, Antonio, grazie. Vuoi salutare qualcuno o come sempre saluti tutti?
1: Un abbraccio a tutti.
0: Va bene. Grazie Antonio, un abbraccio forte, grazie sempre per quello che fai, grazie.
1: Grazie. Ciao.
0: Antonio, grazie. Allora, salutiamo Antonio, adesso c'è un messaggio che andiamo subito ad ascoltare.
2: Eccolo. Buongiorno a tutti, buongiorno alle radio, buongiorno TikTok, buongiorno a tutti da Enrica, da San Daniele del Friuli. Piovosa, volevo oggi regalarvi una canzone che è da un po' che non sento. È una canzone di Miguel Bosé che si chiama Ti amerò. E volevo salutare Ma Lorenzo, volevo salutare Beniamino Giusi da Bologna, Giusi di Padova, un abbraccio ad Augusto, un grande saluto a Maurizio che è sempre con noi, che ci ascolta da lì. E poi volevo salutare Emanuela di Garzignano, Sebastiano da Montegrotto, Costanza, marito Michele, Francesca, un abbraccio forte ad Angela, Franco e Maria da Sanicandro, Antonietta da Rugo con la mamma Nunzia e la zia Elisabetta. E poi Antonio da Ortona. Tutti, senza dimenticare nessuno, Cristina, gioia di TikTok, Angelo della Germania. E beh, cosa stavo facendo? Un saluto grande, grande, grande a Maurillo e famiglia. Un saluto a tutti, grazie. A tutti, a tutti. Un abbraccio a tutti, a tutti. Vi auguro una buona giornata da Enrica da San Daniele del Friuli. Ricordatevi, questa trasmissione si chiama Saluti e Baci. Praticamente è un programma di saluti, baci, auguri, e il numero di telefono è 351-340-9220. Ciao, ciao Maurillo.
0: Grazie, ma non è finito perché c'è un'altra.
2: No, mi correggo, la zia di Antonietta si chiama Isabella, non Elisabetta.
0: Sì, Isabella, scusate, esatto.
2: Scusa Antonietta, vabbè. Maurillata, va bene. Ciao di nuovo.
0: Ciao, grazie, grazie. Eccolo qui il grande Miguel Bosé con Ti amerò. Salutiamo anche Mary, salutiamo anche Antonina, la nostra amica dalla Calabria.
3: Con follia ed equilibrio ti amerò, con la rabbia dei miei anni.

0: Michel Bosé con Ti amerò. C'è un messaggio, andiamo ad ascoltarlo.
1: Ciao Maurillo, io non sapevo che il nipote di Rita Antonio compiva gli anni, per cui facciamo anche noi gli auguri di un buon compleanno. Ciao.
0: Ciao Emma, ma non è il nipote, è il figlio di Rita. Allora, vediamo un attimino, poi c'era un saluto che andava anche a Carmela. Buongiorno Maurillo, sono Carmela, vorrei la canzone Che brutta la vecchiaia. La voglio dedicare a tutti quelli che alla mattina si alzano con un dolorino in più. Grazie, una buona giornata. Vabbè, i dolorini purtroppo fanno parte del bagaglio della vita, ma non sono i dolori che noi dobbiamo fermarsi assolutamente. Certo che no. Sorridiamo e cantiamo, ecco perché c'è saluti e baci. Sorridiamo e cantiamo. Allora, c'è un altro messaggio, sentiamo.
2: Non si muore per amore, cantata da Renato e i Profeti. Allora, oggi c'è Rovigo, una bella giornata di sole, ma c'è freschino freschino. Però non importa, dai. Ho sentito che Antonio, figlio di Rita, compie gli anni, quindi tanti auguri anche da parte mia. Che possa festeggiare bene. Do un saluto a tutto il resto delle radio e radioascoltatori e auguro a tutti una bellissima giornata piena di sorrisi. Ciao da Mariella, ciao ciao.

0: desiderio.
1: Si chiama Renato dei Profeti con Non si muore per amore, canzone richiesta da parte di Mariella. Ciao Mariella, buona giornata, grazie. Un altro messaggio, sentiamo.
2: Buongiorno Maurillo. Buon martedì e buona giornata. Io richiedo il brano di Marcella Bella, tanti auguri. E su questo brano vorrei salutare, vorrei fare gli auguri al figlio di Rita, Antonio. E buon compleanno Antonio. E poi saluto su questo brano tutti da Enrica, saluto la carissima Rita, saluto mia nipote Francesca, tua nipote la Cle, con un bacione grande. E poi saluto tutti, non escludo nessuno, mia cognata Maria, poi sono tutti i sendicandresi, tutti gli amici amiche di saluti e baci, tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di saluti e baci, e poi saluto la carissima Giusy, con un abbraccio grande ad Augusto e tutta la sua famiglia. Ciao Giusy! E poi saluto tutti, poi saluto te Maurillo, con tanta amicizia, stima e simpatia.
1: Grazie, grazie Costanza.
2: Ciao Maurillo, ci sentiamo, ciao ciao.
1: Ciao, grazie Costanza, buona giornata. Un pezzettino di canzone e poi dobbiamo salutarci.

0: Marcella Bella con tanti auguri, grazie naturalmente a chi ci ha... Allora, vediamo, c'è una telefonata veloce. Pronto, buongiorno, è il nostro amico Leone. Buongiorno.
1: Pronto, Mauro, buongiorno.
0: Buongiorno, abbiamo solamente...
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori di Un Saluto e Bacio, alla radio.
0: Oh, fantastico, grazie. Tu sei a Taranto?
1: Sì, bella giornata di sole.
0: Sì.
1: E niente, sono uscito adesso, in modo che lo chiamo, si risponde.
0: Fantastico.

0: Grazie carissimo Leone, un abbraccio forte,
1: buona giornata. Saluto a tutti quelli di Telegram. Va bene?
0: Grazie. Ciao.
1: Ciao Mauro, grazie a te, buona giornata.
0: Aspetta, ciao, ciao, buona mattinata, grazie, grazie. Allora, salutiamo anche il nostro amico Leone. Adesso c'è una canzone per salutare Carmela, che ha richiesto la canzone Che brutta la vecchiaia. Nel frattempo io vi saluto.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: di 7 va a Roma.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
2: Continuano le invasioni di campo.

0: tempo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di Settevalmanac? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.
1: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più.

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu.
1: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa. Anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

Ho capito che un vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano. Una vita

0: Una poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Ma è che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti, e non so neppure se ero un pirata.

Io sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: Anche noi della Sound Edition di Sporting Goal sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente. Un

Un pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdenek Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdenek però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

Bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per 7va.fm, Susanna Ferrari.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'Università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron. Nothing.

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States. Andando però anche in Svizzera, troviamo Gretchen DeVold e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVos, lui svizzero, lei californiana. Veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

0: Eva.
1: Bel pezzo questo, alternative country dei Rat Boys, Pen in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville, per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Vanian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Brigitte Calls Me Baby. They're Always il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron and Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron and Wine.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: E questo era Il mondo incantato e le alchimie acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile. Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda, una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumizoom, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda, ma siamo in Australia. Da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione, che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difor e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difor e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Rides è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce e dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino, che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti, ha costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

Una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese, classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977, la sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs. Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere, allora sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan, i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante, vi darò qualche coordinata in più, dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio è guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wada Fuzz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto volentieri. Si intitola Wreck il brano, loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione, infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave che arriverà molto presto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: fuck you talking about?
1: Ben ritrovati come sempre nella mia rassegnata stampa. Oggi voglio parlarvi di violenza sessuale e voi mi direte: ancora, cos'altro è successo? Fermi tutti, oggi proviamo a ribaltare la situazione. Vi racconto la storia di un uomo schiavo sessuale in un ufficio di Wall Street. Questo ex bancario, che all'epoca dei fatti aveva 35 anni, è stato più volte costretto dalla sua capa a drogarsi ed è stato violentato da questa donna, e quando aveva cercato di cambiare ufficio ha subito delle ritorsioni. È chiaro che quando la vicenda è diametralmente opposta, quindi non è una donna che denuncia un uomo, ma anzi è un uomo che denuncia una donna, innanzitutto siamo sempre tutti molto molto straniti. Questo è il caso di Chirayu Rana, che appunto ha lavorato negli uffici di New York della banca di investimenti JP Morgan Chase, e appunto racconta le violenze, la schiavitù sessuali che ha subito per un sacco di tempo. Pensate che chiede 20 milioni di dollari di danni. Chiaro, lei ora in questo momento nega, dice che lei non ha mai fatto questa cosa, ma questo è un classicone in realtà.

0: Che ha rischiato di essere virato, gente che scrive: hai fatto bene, dovevi vendicarti per una volta che ci riusciamo a far valere noi, come se fosse sempre un'eterna battaglia. Ed è esattamente qui il punto, perché la violenza chiama violenza. Ora, non possiamo combattere la violenza quando è un uomo a farla su una donna, ma viceversa, dobbiamo addirittura non pensiamo manco che esista, quando in realtà anche le donne fanno violenza sugli uomini. Ora, è vero, probabilmente le prospettive, le numeriche sono diverse, siamo tutti d'accordo, e attenzione, io non sono qui a dirvi aboliamo gli anni della lotta femminista, però attenzione in realtà al comportamento dell'opinione pubblica. Io qui sto analizzando come a parità di una notizia che viene raccontata come una situazione di violenza, se la vittima è una donna c'è subito l'empatia di tutti: poverina, no, ma come mai, cosa ti è successo? Se è un uomo si ribalta la situazione e viene ironizzata la situazione, come se ricevere violenza per un uomo fosse una roba a cuor leggero o fosse una roba molto un po' da sminuire, ecco, forse questa la parola corretta. Ripeto, a me interessa l'approccio, non è una questione di numeriche e di statistiche, sappiamo benissimo di quanto è difficile la situazione attuale. Proprio qualche giorno fa a Milano una ragazza è stata trenuta da due amici, c'era in mezzo anche il fratello, l'hanno violentata, insomma, quindi la gravità della situazione è reale. Però io, il mio discorso oggi è completamente diverso, è proprio la parità di percezione del concetto. E io mi ripeto, violenza chiama violenza, e non possiamo solo farla in un senso. La violenza dovrebbe essere abolita, nessuno può abusare di un'altra persona se questa persona non vuole. Non è che siccome la capa ti droga allora tu devi accettare il compromesso, perché se la stessa notizia io ve l'avessi letta dicendovi c'è un uomo che ha drogato la sua subalterna e ha abusato di lei, lo scandalo sarebbe stato, come vi posso dire, immediato. Lo ripeto perché poi magari può passare il messaggio che io non voglia considerare seria la violenza sulle donne, ci mancherebbe, io sono una donna e vi assicuro che nel mio piccolo, comunque dal banalissimo catcalling che mi fa sempre sorridere perché non lo vedo una pratica così assurda, però insomma alla pacca sul culo è capitata a tutti, anche in metropolitana, nella follia collettiva, per cui quando è no, cioè questo rimane il concetto macro al quale ci dobbiamo appellare. Però obiettivamente la riflessione di come i commenti, perché poi ricordiamoci che una volta che butti una notizia su un social non è poi la notizia in sé, è quello che viene scritto sotto. E a volte questi commenti danno proprio, come posso dire, il barometro dell'umanità e del pensiero collettivo. La violenza deve essere per tutti alla stessa misura. La violenza, bisogna dire no alla violenza, sempre e comunque. Vado a rassegnarvi.
1: Ti piace domani la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa. What you talking about? What you talking about? What you talking about? What you...

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Initial Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
6: Sarà?
5: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
6: Ehi, potevi dirlo prima!
7: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
8: Ottima scelta.
9: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
10: Sei con la tua radio.
11: Ciao, come ti chiami?
12: Mi chiamo Bob Flubber!
11: Bene, che fai?
12: Sono in artiglieria!
11: Grazie, Bob. Vuoi ascoltare qualcosa?
12: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
13: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

La guerra in Iran, Trump prima di partire per la Cina, incontra i generali e valuta la ripresa del conflitto. I bombardieri americani intanto sono in volo verso il Medio Oriente. Per Teheran non c'è alcuna alternativa al piano in 14 punti. Il regime agita lo spettro dell'atomica. Se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, noi arricchiremo l'uranio al 90%. L'antivirus sono 11 casi sospetti, 9 quelli confermati. Per l'OMS il rischio globale per la salute è basso. Il ministro Schillaci assicura in Italia nessun pericolo. La riforma della legge elettorale, la maggioranza che apre al confronto ma l'opposizione che fa muro. Dopo i licenziamenti al Ministero della Cultura, Meloni ribadisce il sostegno a Giuli. La madre scomparsa con i figli in Friuli, chiesto massimo riservo dopo la scoperta fatta da Sky TG24 di una lettera scritta dalla donna. Continuiamo a pensare positivo, dice la procuratrice. A Taranto ha confessato il 15enne che ha ucciso un bracciante a coltellate. Il minore ha fatto ritrovare anche l'arma del delitto, fermati anche altri 4 giovani. Il delitto di Garlasco, esempio a Roma per sottoporsi a una perizia psichiatrica. Nuovi dettagli sulle indagini, in un audio l'indagato sembra svelare l'orario dell'omicidio. Su Sky è un super martedì di tennis. Agli internazionali di Roma, 3 italiani cercano un posto nei quarti di finale. Eliminato Musetti, nel pomeriggio il derby tra Sinner e Pellegrino.

0: in questo numero di Turismo Magazine. Dal Ministero nuove risorse per la destagionalizzazione. La domanda estera spinge l'outdoor. Vicenza, alle Gallerie d'Italia, la mostra Giorgia Lupi, l'umanesimo dei dati. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Ministero del Turismo che mette in campo 109 milioni di euro per sostenere due direttrici strategiche, destagionalizzazione e innovazione. L'obiettivo è favorire un turismo tutto l'anno, distribuendo i flussi anche nei periodi meno congestionati e accompagnare il settore verso una piena transizione digitale in linea con le esigenze dei viaggiatori del 2026. Le risorse, suddivise tra 59 milioni a fondo perduto e 50 milioni di finanziamenti agevolati, finanzieranno interventi di riqualificazione energetica per strutture ricettive e produttive. I progetti dovranno integrare soluzioni di digitalizzazione, automazione e monitoraggio intelligente dei consumi, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica, ridurre gli sprechi e incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili. Possono accedere alle agevolazioni gli operatori turistici individuati da specifici codici Ateco. La gestione della misura, dalla valutazione delle domande all'erogazione dei fondi, è affidata a Invitalia. Soddisfazione è stata espressa dal ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che ha sottolineato l'impegno del governo nel rafforzare un comparto strategico, pilastro fondamentale dell'economia nazionale. Il turismo all'aria aperta si conferma uno dei comparti più solidi e dinamici del travel italiano. Secondo la sesta edizione dell'osservatorio di Human Company and Trends, il 2026 sarà l'anno del consolidamento. Le presenze previste sono in lieve crescita dello 0,4% rispetto al 2025. A sostenere il settore sarà soprattutto la domanda internazionale, stimata in 37 milioni di pernottamenti, con un incremento del 14% sui livelli pre-pandemia. Più stabile è il mercato interno, che dovrebbe fermarsi a 30 milioni di presenze, ancora leggermente sotto i dati del 2019. Il Nord-Est si conferma l'area trainante del turismo open air italiano. Seguono il centro, sud e isole. Rilevante anche l'impatto economico del comparto. Nel 2026 la spesa diretta dei turisti outdoor potrebbe raggiungere 5 miliardi con una media di circa 75 euro al giorno per persona. Considerando anche indotto e spese indirette, il valore complessivo stimato oscilla tra 9 e 13 miliardi di euro. Tra i fattori che influenzano la domanda pesano le tensioni geopolitiche, l'inflazione e i costi energetici, mentre il cambiamento climatico spinge verso vacanze distribuite anche nei mesi meno caldi. Cresce inoltre la qualità dell'offerta, con campeggi e villaggi sempre più vicini agli standard dell'hotellerie medio-alta.
1: Intesa San Paolo apre al pubblico dal 30 aprile al 2 agosto, nel suo Museo delle Gallerie d'Italia Vicenza, Giorgia Lupi, l'umanesimo dei dati, la prima mostra personale della designer e partner di Pentagram, Giorgia Lupi. Il progetto mette al centro il data humanism, l'approccio con cui Giorgia Lupi restituisce ai dati una dimensione più intima, qualitativa e umana. Le opere mostrano come numeri, partner e visualizzazioni possano diventare storie capaci di parlare di esperienze personali e collettive, trasformando la complessità in comprensione e relazione.
2: L'umanesimo dei dati è un approccio al mondo dei dati che cerca veramente di riconnetterli da dove vengono, che sono le nostre vite umane, le nostre vite imperfette, le nostre vite imprecise, diverse. È uno strumento che forse ci aiuta a vedere i dati non come questa entità che ci sopraffà, ma come uno strumento che ci può aiutare a capire meglio la nostra realtà. Perché se andiamo alla definizione di dato, credo che fondamentalmente i dati siano un'astrazione della realtà che noi esseri umani abbiamo inventato per riuscire a vederla, a capirla un soggetto alla volta, un aspetto alla volta. E se lo vediamo da questo punto di vista, poi i dati diventano questo strumento narrativo, secondo me, veramente interessante.
1: L'esposizione, a cura di Associazione Illustri, conduce il pubblico dentro il processo creativo di Lupi, dove il disegno, la carta e il gesto manuale precedono la tecnologia digitale e ne amplificano poi la forza comunicativa.
3: È evidente che il lavoro fatto con l'Associazione Illustri in questi anni, attraverso il festival e attraverso i tanti illustrissimi che abbiamo ospitato qui a Vicenza nelle Gallerie d'Italia significhi di anno in anno consolidare la capacità di questa comunità di aprirsi anche sperimentando delle proposte che possono apparire più complicate rispetto ad una lettura immediata, ma davvero di fronte alla curiosità, di fronte al desiderio di fermarsi, di fronte ad alcune di queste immagini, queste sintesi estremamente capaci di catturare l'attenzione, credo che ci sia una chiave di lettura sull'importanza dell'illustrazione e di questo Festival Vicentino.

0: indipendente. E non solo.
1: E non solo.
0: Ora sulla tua radio.
1: My Chance on Air.
0: My Chance on Air. Con voi Roberta Calce.
2: Sì, questa è My Chance on Air, io sono Roberta Calce e saremo insieme per farvi ascoltare quattro artisti indipendenti, questo nel nostro appuntamento di My Chance. Subito iniziamo con Alessio Micciche e featuring Katie Desario con Fiore del Deserto.

In Brasile un cane randagio è entrato per caso in un ufficio e è diventato la mascotte ufficiale dell'azienda. Beh, i dipendenti gli hanno persino fatto un badge personale con foto e nome. Pare sia il collega più amato e anche quello che non salta mai una pausa. La musica qui a Machines on Air con Sara Forte e Emotions.

A Bologna vi racconto la storia di questo postino che è diventato famoso perché, pensate, consegna lettere pedalando su una bicicletta anni 70 perfettamente restaurata. Ma che meraviglia! Dice che consuma zero benzina e riceve più saluti di tutti i colleghi messi insieme. E ci credo! La musica My Chansonnaire con Sveva, tutto quello che ho.

Vuoi diventare anche tu protagonista di My Chansonnaire? Allora non devi fare altro che mandarci un brano con una breve biografia a direzione.artistica@mychans.it, come ha fatto Revok con la sua Balla Balla Boom Boom Boom.

0: È il momento di fare il nostro tuffo nel passato con Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E i saluti arrivano puntuali. Ci sentiamo alla prossima puntata, ma voi non dimenticatevi mai di sorridere. Da Roberta Calcio è tutto. Bye bye.
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.

perso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Web Base, all colors of music. Thanks for listening.
1: More music.
2: We need to warn people.
3: Genere ragazzi, genere!
4: Genere musicale.
3: Anche musicale, sì.
4: Vabbè, allora la questione di genere.
3: In generale la questione di genere è tutto nuovo.
4: Cosa?
3: È nuovo.
4: Non si capisce.
3: Ma non devi capirlo, devi sentirlo.
4: Ci provo.
3: Lo senti? E questo è combat pop. Oh, era combat rock. E boom. Era

0: in questo numero del TG Università. Piff incontra gli studenti dell'Università di Palermo. A Pompei il cantiere diventa aula, al via i tirocini formativi. A Bari la lectio magistralis dell'amministratore delegato dell'ANAS, Gemme. Un'aula magna aggrimita tra applausi, risate e riflessioni su fede, memoria e futuro. È il regista e scrittore palermitano Pier Francesco Di Liberto, in arte PIF, il protagonista del nuovo appuntamento promosso dall'Università degli Studi di Palermo, che ha trasformato il campus di Viale delle Scienze in un luogo di confronto diretto tra studenti e uno dei volti più originali del panorama cinematografico italiano. Reduce dall'uscita del suo ultimo film, Che Dio perdona a tutti, tratto dall'omonimo romanzo pubblicato nel 2018, Piff ha alternato ironia e riflessioni personali, conquistando il pubblico fin dalle prime battute.
1: Più si cresce, più il cibo diventa una priorità fondamentale, quello che non ti delude mai. Probabilmente quella cosa che mi porterà alla morte, ma di qualcosa bisogna pur morire, meglio morire di cibo che di altro. Sì, e poi nel cibo c'è anche tutto un mondo dietro, cioè a proposito di cultura, il cibo è cultura, si mangia, non si sfoglia, però se torni indietro anche in un cannolo cioè, ci si apre un mondo, è anche di per sé anche un atto politico, perché se tu ci pensi il cannolo è il prodotto, è il risultato di un incrocio di popoli, di migrazione. Se non ci fosse stata la migrazione non ci sarebbe stato il cannolo.
2: Noi vogliamo dare ai nostri ragazzi anche la possibilità di interagire con questi artisti locali, palermitani, che hanno però avuto successo in chiave nazionale, e permettere loro di avere un'interazione che secondo noi li fa crescere e gli dà uno spaccato della nostra società che sicuramente è molto importante.
0: Grazie alla convenzione tra il Parco Archeologico di Pompei, ALES e Valore Italia, ha preso il via un programma di tirocini formativi curriculari destinato agli allievi del corso di laurea in restauratore di beni culturali della Scuola di Restauro di Botticino. Sono iniziate le attività di monitoraggio e manutenzione di apparati decorativi nei cantieri attivi del sito archeologico per il primo gruppo di lavoro composto da due studenti che hanno vissuto un'esperienza formativa immersiva a stretto contatto con uno dei contesti di conservazione più complessi e prestigiosi al mondo. I tirocini, svolti in cicli di 7 settimane per un totale di 250 ore per ciascuno dei 14 tirocinanti, offrono un'opportunità di apprendimento pratico accanto a professionisti impegnati quotidianamente nella tutela del patrimonio pompeiano. Questo permette agli allievi della Scuola di Restauro di Botticino di sviluppare competenze tecniche e capacità di osservazione e senso di responsabilità fondamentali per la loro futura professione, trasformando Pompei in una vera e propria aula a cielo aperto.
3: Economia, comunicazione, il rapporto con le università, gli investimenti sul territorio, questi gli argomenti al centro della lectio magistralis dell'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme, che si è svolta al Dipartimento d'Economia, Management e Diritto dell'Impresa dell'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro.
4: Un confronto con gli studenti di questa università è essenziale, fondamentale per trasferire quelli che sono i processi industriali che ci vedono coinvolti in azienda in un contesto di giovani che saranno poi il futuro che potrà corroborare le nostre iniziative all'interno dell'azienda.
3: ANAS in Puglia ha messo a terra un piano investimenti da circa 4 miliardi di euro destinati a nuove opere e alla manutenzione programmata.
4: Opportunità importante di dialogo, grazie al professore di statistica Corrado Crocetta abbiamo dato vita a questa iniziativa. Sicuramente contestualizzare questa attività in una regione tipo la Puglia, dove gestiamo 1400 km di strada, è anche un'opportunità per dire qual è l'impegno di ANAS continuo in questa regione.

0: vogliono andare.
1: Minuti è il podcast di My Personal Trainer, le risposte degli esperti sui temi del fitness, della salute, alimentazione, bellezza, della longevità e su ogni aspetto del tuo stare bene. Ciao, io sono Monica e oggi iniziamo un nuovo viaggio dedicato al benessere che parte proprio dal nostro sorriso. Insieme a Curacept, che ci accompagnerà per 12 appuntamenti esclusivi, scopriremo come l'igiene orale non sia solo un'abitudine, ma parte integrante di uno stile di vita sano e consapevole, perché il vero benessere parte anche dalla bocca. Nella puntata precedente abbiamo parlato di erosione dentale con la dottoressa Leila Bicher e anche oggi continueremo ad approfondire questo argomento e inoltre vi proporremo un quiz per capire se i vostri denti e il vostro sorriso sono a rischio. Molti di noi pensano che l'erosione sia legata solo a ciò che mangiamo, ma la verità è che riguarda da vicino il nostro intero stile di vita. Pensate allo sport. La corsa, il nuoto, il calcio sono fondamentali per la salute, ma l'attività intensa può ridurre il flusso di saliva, che è lo scudo naturale dei denti. E se a questo aggiungiamo i drink acidi o il cloro delle piscine, lo smalto rischia seriamente di rovinarsi. Se dopo l'allenamento sentite la bocca asciutta, sappiate che è un segnale di pericolo. Senza l'azione tampone della saliva, i denti diventano più vulnerabili. E l'alimentazione? Amiamo la frutta, ma agrumi e fragole hanno un pH molto acido che può innescare l'erosione. Lo stesso vale per bevande gassate, energy drink o alcolici. Quando il pH della bocca scende sotto la soglia di 5,5, lo smalto inizia letteralmente a sciogliersi. Ci sono poi fattori di salute, come il reflusso grasso-esofageo, dove i vapori acidi, anche se silenti, degradano il biofilm protettivo del dente, o anche l'asma, dove farmaci inalatori possono ridurre la protezione salivare, oppure anche farmaci comuni come antinfiammatori, antipertensivi o antistaminici possono mettere a rischio il sorriso causando iposalivazione o danni diretti allo smalto. Se avvertite sensibilità al caldo o al freddo, fate attenzione, è un segnale che lo smalto si è assottigliato e i tubuli dentinali sono scoperti. Una volta perso, lo smalto non si rigenera, agire in anticipo è l'unica vera strategia. Sia che abbiate identificato dei chiari fattori di rischio nel vostro stile di vita, sia che il vostro sorriso vi sembri al sicuro, è fondamentale adottare un protocollo di igiene orale quotidiana che protegga lo smalto e riporti il pH a livelli fisiologici. Se volete approfondire il vostro profilo di rischio, vi invito a fare il test sull'erosione dentale che abbiamo preparato per voi. Trovate il link proprio qui sotto nella descrizione del podcast. E se vi siete persi gli appuntamenti precedenti o volete riascoltare i consigli della dottoressa Bicher, potete recuperare tutte le puntate sulla nostra piattaforma. Avete ascoltato Salute in 2 minuti in collaborazione con Curacept, l'alleato ideale per la tua routine di salute orale. Ci risentiamo alla prossima puntata per continuare a costruire insieme il tuo sorriso naturale.

0: This is the one for fun and entertainment, the one.
1: Amici e amiche, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento. Sono felice, anzi no, felicissima, anzi no, extra felice. Perché ovviamente voi direte, mamma, sempre la stessa frase, sei felice perché sei con noi anche questa settimana. E va bene, lo so che è la stessa frase, però è la verità, è che cosa ci posso fare se sono felice quando io sono in onda con voi? E poi sono felice anche per un altro motivo, adesso vi spiego. Allora, eravamo rimasti settimana scorsa, eravamo rimasti insieme che intanto abbiamo finito il radiodramma, quell'antico palazzo di fronte al mare, ed eravamo rimasti che eventualmente da questa settimana avremmo fatto il sunto delle varie puntate. Difatti io ne avevo parlato anche con i miei tecnici regia e loro già si mettevano le mani sui capelli perché dicevano, oddio, allora ad ogni intervento quanto parlerà per fare un sunto? E io che provavo a dire, no, ma non vi preoccupate, sarà tutto a posto, parlerò poco, state tranquilli. Invece, cari amici, sono rimasta sbalordita. Oggi, in questa puntata, non possiamo fare il riassunto, perché mentre io stavo entrando in onda, è venuto, infatti sicuramente lo sentirete in sottofondo respirare. Vediamo, respira. Ecco, è venuto un ospite che mi ha deliziato con la sua presenza e quindi perché non ospitarlo in questa puntata? E giustamente lui mi dice, senti Dani, però gli ascoltatori, se hanno già seguito il radiodramma, non c'è bisogno del riassunto e chi lo ha perso è come un treno che è passato e non prende più. Al che allora ho deciso di, va bene, non riassumiamo il radiodramma e ospitiamo la nostra mascotte. Per cui, basta DJ Dani, stai zitta e dai a lui la parola.
2: Ciao!
1: Ciao!
2: Dani.
1: Ciao, benvenuto!
2: Ciao!
1: Quanto tempo!
2: Ciao!
1: Ciao! Dico, quanto tempo!
2: Tanto, tanto!
1: Finita la scuola?
2: Sì. Cioè, io l'ho finita prima, ma quando si può dettare.
1: Vabbè, detta, però dico è finita.
2: Sì.
1: Prima o dopo, ma comunque è finita. Sei contento?
2: Sì.
1: Tanto, tanto, tanto?
2: I.
1: Contento, contento, contento? O c'è un briciolo di?
2: Di.
1: C'è un briciolo di?
2: Di.
1: Perché?
2: Perché alcuni compagni non dico che non li rivedrò più, però non sarò più in classe assieme.
1: Oh, piccolina. E allora, però c'è una cosa che ti piacerebbe dire a questi compagni?
3: Che li voglio bene.
1: Ah, allora, fai una bella dedica a questi compagni.
2: Ciao.
1: Dai,
2: non so
1: su.
2: Cosa digli.
1: Digli qualcosa.
2: Mancheretti il prossimo anno, vi voglio bene.
1: Oh, visto che sai che cosa dire. Bene, allora, caro mio...
2: Pino.
1: Pino! Uno, due, tre. Pino Paolino col culo a pallino. Diamo avvio alla nostra...
4: Musica!

0: Siamo tornati in onda dopo la nostra sequenza musicale, sempre con il nostro
1: Pino.
0: 1, 2, 3.
2: Pino Paolino col culo a pallino.
0: Ci deve stare. Perché lui non si presenta con il suo nome, capito? Quindi presentandosi come Pino, mi viene spontaneo. Allora, a proposito di Pino.
1: Vabbè, comunque perché il nome che non so come mi chiamo, mi chiamo Andrea Zao.
0: Beh, bravo, finalmente hai detto il tuo nome reale. Comunque, stavo dicendo. Allora, racconto un piccolo aneddoto comico ai nostri ascoltatori, perché ovviamente intanto loro non lo sanno che questo è il nostro motto, la nostra filastrocca che ogni giorno ci accompagna, vero?
1: Sì.
0: Ok. Ovvio, alla fine del... Alla fine del Pino Paolino col culo a pallino non può mancare lì. È come quando si fa. E Marina, Antonella, la Nutella. Ecco, quello.
1: Io Antonella posso la Nutella perché abbiamo fame, grazie, se no qua ti lasciamo pure a digiuno gli altri.
0: Esatto. E quindi ovviamente quando nominiamo Marina e Antonella è automatico che chiediamo loro la Nutella. È giusto? Direi che. Allora vi racconto un aneddoto. Forse tu lo sai o non so se lo hai capito o meno. Oggi, prima di andare in onda, siccome io tra vari gruppi WhatsApp ho anche dei gruppi di tecnologia, cioè gruppi di autoaiuto, ho gruppi di autoaiuto, cioè che tra vari utenti con disabilità visiva ci aiutiamo nella tecnologia accessibile per non vedenti, e c'era praticamente un utente della chat che non sapeva come fare per modificare dei messaggi di testo. Allora io, per dimostrarglielo, ho fatto un podcast, e nel podcast ho dovuto scrivere chiaramente un messaggio nella mia chat, diciamo con me stessa, che ho dovuto poi modificare, perché l'obiettivo del podcast era proprio quello, cioè insegnargli poi a modificare. La prima cosa che ho scritto qual è stata? Pino. Ciao Pino.
1: Io sentivo ciao Pino.
0: Sì, perché non sapevo che cosa scrivere, ho detto ciao Pino.
1: Tipo ho detto cosa Pino?
0: Sì, Pino. Solo che io non ti potevo rispondere perché stavo facendo il podcast. Però sì, era proprio Pino.
1: Che... i messaggi vocali si possono modificare?
0: No, i messaggi vocali ancora purtroppo no. Sarebbe bellissimo però se si potessero modificare. Purtroppo si possono modificare solo i messaggi testuali. Ricordiamo a tutti, a proposito, visto che tu comunque sei l'unico che lo sapevi, io l'ho dovuto chiedere a te. Per chi non lo sa, di anche tu ai nostri ascoltatori, entro quanto possono modificare i messaggi scritti?
1: 15 minuti.
0: Altrimenti che cosa devono fare?
1: Cancellare il messaggio
0: e rifarlo da capo, oppure attaccarsi al
1: Drum.
0: Pino. Si attaccano al Pino, buono, eh?
1: Sì, cioccolato dolce un po' salato.
0: Allora, caro Andrea, anticipiamo già il prossimo argomento e poi lasciamo spazio alla nostra musica. Cosa ne pensi?
1: Anticipiamo la... come si chiama?
0: Il prossimo argomento? Quale sarà il prossimo argomento? Tu lo sai?
1: No.
0: E allora te lo dico io. Il sì, prossimo argomento...
1: Quando è che so qualcosa io?
0: nel prossimo argomento, caro Andrea, parleremo della nascita della radio. Dato che siamo in radio, parleremo della nascita della radio.
1: Giusto.
0: Ci stai?
1: Sì.
0: Va bene. Allora lasciamo i nostri ascoltatori alla nostra...
1: musica! Tiro Paolino con culo a pallino.
0: Di nuovo, 1, 2, 3. Pino Paolino col culo a pallino. Allora, cari amici, io voglio una cosa da parte vostra.
1: Che voi nelle sui social scrivete tutti Pino Paolino con culo a pallino.
0: Oppure nel nostro numero di WhatsApp mandate un messaggio vocale con Pino Paolino col culo a pallino. Va bene? Mi raccomando, e soprattutto non vi preoccupate se ci sono anche bambini, perché il culo ce l'abbiamo tutti, quindi ci sta. Pino Paolino col culo a pallino. E il I non deve mancare, ok?
1: Perché se no mi veniamo, mettiamo in cantina.
0: Giusto.
1: Con la cinturina.
0: Di sicurezzina.
1: E si attira.
0: Adesso vi lasciamo alla nostra musichina.
1: Pina.
0: Ina.
1: Pino.
0: Pina.

0: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
1: Cari amici e care amiche, toc toc! Abbiamo ancora Andrea qui?
2: Sì.
1: Bene, sono contenta.
2: No!
1: Andrea! Dove te ne vai? No! Ho bisogno di te per la trasmissione!
2: Ho bisogno di amarti!
1: Dove pensi di andare? 1, 2, 3. Pino Paolino col culo a pallino. Ecco, io lo volevo fare alla fine, ma. Allora, caro Andrea, dove siamo noi?
2: In studio.
1: Di cosa?
2: Della radio.
1: A morire di che?
2: De caldo.
1: Bene. Giusto.
2: De caldo.
1: Giusto, giusto. Allora, a proposito di radio, quindi andiamo a capire. Come è nata la radio? Grazie a chi?
2: Guglielmo Marconi.
1: Bravo Andrea, sei preparato. Ma tu lo sapevi? Ovviamente lo sapevi, perché tu sei un genio.
2: Forse.
1: Tu sei un genio.
2: Forse.
1: Tu sei un genio. Vabbè, comunque lo sapevi che Guglielmo Marconi fu colui che poi proprio ne diede diffusione, ma la scoperta ne deriva da diversi scienziati.
2: Non sapevo queste identitudine.
1: Bene, ottimo.
2: Ottimo italiano.
1: Esatto, ottima grammatica italiana, bravo. Allora, partiamo subito da Maxwell. Maxwell praticamente che cosa fece? Scoprì la teoria delle onde elettromagnetiche e la formula matematica di quest'ultime prevedeva l'esistenza di onde radio. Tali onde radio poi furono confermate da Hertz. Ciao Maxwell, ciao Hertz, condoglianze, vi vogliamo bene, condoglianze. Esattamente, però condoglianze comunque anche a loro. Successivamente a loro due possiamo tranquillamente arrivare a Guglielmo Marconi, il cui morte, Andrea, quando avvenne più o meno...
2: 87 anni fa.
1: Come?
2: 87 anni fa.
1: Bene, 87 anni fa. E perché la nascita, la diffusione della radio si attribuisce a lui? Perché lui fu il primo a trasmettere con la telegrafia e senza fili a più di un chilometro. Quindi per lui devi fare un applauso. Bravo, ma non dovevi farti così male, dovevi semplicemente fargli un applauso. Quindi salutiamo Guglielmo Marconi.
2: Ciao Guglielmo.
1: Salutiamo anche
2: Napoli.
1: Salutiamo anche Hertz e Maxwell.
2: Ciao Hertz, ciao
1: Maxwell, ciao. Sì, Martez, chi è Martez?
2: Non lo so.
1: Va bene.
2: C'è uno su YouTube, però non c'entro niente, non credo che sia morto. Cioè.
1: No, speriamo di no, poveretto.
2: A 30 anni, ma...
1: No, la mia età! La mia età, per carità! La mia età, per carità. Va bene. Allora, cari amici, adesso vi lasciamo alla nostra musica e Andrea reciterà un bel motto. Mi hai ammazzato un orecchio, ma va bene. E penso anche ai nostri ascoltatori, se loro ascoltassero in cuffia.
2: Mi dispiace, però era un botto carino così dirlo.
1: Esatto. Va bene, cari amici e care amiche, io vi auguro

0: amici ed amiche. Ed amiche, va bene.
1: Ok.
0: Italiano perfetto. volevo chiedervi, ma a voi piacerebbe andare a qualche concerto barra firma copie? O siete stati già un concerto barra firma copie? Tu?
1: Allora, firma copie direi che non sono molto interessata a causa della mia disabilità visiva, a meno che i cantanti non mi firmino il disco in braille, dico, penso che mi interessi poco. Però concerti sì, sono stata in diversi concerti, come ultimamente, proprio l'ultimo che ho seguito è stato insieme a voi, quello di Francesco Gabbani. Poi c'è stato il concerto, ecco, di Renato Zero, abbiamo seguito insieme anche quello di Renato Zero. Poi vabbè, diversi anni fa ho seguito anche Biagio Antonacci, Mario Biondi, Laura Pausini, i Tinturia. Stavo per vedere anche Roy Paci, però poi non so mia mamma cosa è preso, quindi ce ne siamo andati a casa e non l'ho più visto. E questi almeno sono quelli che mi ricordo.
0: Allora, io firma coppia ne ho fatto una, che è stato il 2 marzo ed è stato quello di Clara
1: mentre mi trovavo a Roma.
0: concerto ne ho fatti due, che è stato quello di Renato Zero, che ero piccolissimo, e uno quando è stato il dicembre a Capodanno del 2022,
1: sì,
0: credo di, che beh, barra 2023,
1: esatto. L'attacco col 2023 è stato praticamente che è Gabbani.
0: Poi
1: esatto,
0: quello che ti piacerebbe fare a te.
1: Poi vabbè, no, dico, io mi sono vista anche Enzo Avitabile a Bologna, me lo sono dimenticato.
0: Quelli che ti piacerebbe fare a te?
1: Ah, quelli che mi piacerebbe vedere?
0: Sì.
1: Anastasia, vabbè, fare, se potessi fare qualche concerto lo farei anche volentieri. Dettagli però. Anastasia, Giorgia, mi piacerebbe ritornare a vedere qualche concerto di Laura Pausini e perché no, anche Emma. Questi insomma mi piacerebbero molto. E i Maneskin, perché no, anche i Maneskin volendo.
0: Allora, io ne ho uno in particolare, quello di Joliet, poi qualcun altro non lo so, non credo.
1: Per esempio, se al posto del firmacopie ti capitasse di vedere proprio un concerto di Clara, ti piacerebbe?
0: Sì, vabbè, quello sì.
1: Ecco, quindi già è un altro cantante. E invece Andri, mi sai dire se di recente ci sono stati dei concerti?
0: Ultimo. Un altro firma copia però che mi piacerebbe andare. Come si chiama? Che ci sono stati, però non è venuta qua a Palermo, in Sicilia. Angelina Mango.
1: Ecco, vedi, Angelina Mango, per esempio, ripeto, io non il firma copia perché non mi interessa più di tanto, ma il concerto.
0: Però, cioè, se avrei la possibilità, sì. Però...
1: Allora, io penso che se ti piace il firmacopie, cioè se volessi andare a un firmacopie, vuol dire che in qualche modo il cantante un po' ti piace. Quindi non ha senso richiedere o pensare solo al firmacopie senza il concerto, secondo me.
0: Sì.
1: Io per esempio, se vedessi e ovviamente mi interesserebbero i firmacopie, anch'io vorrei tanto un firmacopie di Angelina Mango, e però come il firmacopie anche il concerto. Perché comunque altrimenti non ha senso, cioè ti fai firmare, cioè è come comprare un album di una solo giusto per vedere il di un cantante, solo giusto per vederne il suo nome sull'album e poi magari non ti piace. Credo, almeno per me, credo che non abbia senso. Poi ognuno.
0: No, beh, se ci sarebbe la possibilità, invece
1: se ci fosse la possibilità, sì, dai, perché no. E va bene, allora Andrea, hai qualche richiesta?
0: Quelli di ultimo stai dicendo, c'è stato
1: sì.
0: Quello di ultimo.
1: Quindi la settimana scorsa è stato?
0: Sì,
1: la settimana scorsa.
0: Sì, che è quello di...
1: A Napoli.
0: A Napoli, come si chiama? Così Maradona, come si chiama? Lo stadio Maradona.
1: Oh, perfetto. E allora, a proposito di ultimo, mi pare che tu hai richiesto alla regia un brano di ultimo.
0: Sì.
1: Tutto questo sei tu? Tutto questo sei tu. Ok, allora lo andiamo ad ascoltare,
0: sì.
1: E ci ritroviamo tra poco. Devi dire nulla?
0: Pino, Paolino, Coccola, Pallino.
1: A dopo.
0: A dopo. Ciao. Marina Antonella Rotella, ricordatevi,
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Allora, cari amici, ci stiamo sempre più volgendo verso la fine della nostra puntata. Caro Andrea. Bello, che pianto era. Sembrava più un campanello che un pianto, però vabbè. Allora, vi faccio anch'io a tutti voi, una domanda. Parto ovviamente da Andrea, ma chiaramente la domanda la rivolgo in partenza ad Andrea, ma è chiaro che è per tutti voi. Andrea, a te piace il genere rock?
2: Diciamo.
1: C'è qualche canzone in particolare che ti piace?
2: Più che altro, se i Maneskin sono un gruppo rock, diciamo che quelli mi piacciono.
1: Sì, loro sono un gruppo rock.
2: Allora diciamo sì.
1: Ok. E c'è qualche canzone in particolare che ti piace?
2: Marlena.
1: E
2: Coraline, come si chiama?
1: Coraline?
2: Sì.
1: A me invece piacciono molte canzoni del genere rock. E adesso vi dirò anche una delle mie canzoni preferite, che tra l'altro andremo anche ad ascoltare in realtà. Però ve la dirò con un'altra domanda. Ma secondo te, e quindi anche secondo i nostri ascoltatori, quanto sono importanti le ricchezze materiali?
2: Oddio, se parliamo di soldi, è un 50-51. Cioè, che 50 sono importanti e 51 no. Perché tutti dicono che alla fine i soldi non fanno la felicità. È vero, in certe cose no. Però ci sono alcune cose che i soldi servono.
1: Certo, quello è sicuro. Ma se io ti faccio una domanda, no? Se tu avessi una barca di soldi, ok, però fondamentalmente stessi male, avresti una malattia particolare, ok? Quanto in realtà i soldi potrebbero aiutarti se il tuo male comunque non può curarti?
2: Se il male non si può curare,
1: quanto possono? Quindi la cosa più importante qual è? I soldi o comunque i regali, gli oggetti o la salute, lo star bene psicologicamente, fisicamente?
2: Il 50% servono, il 51% no, perché alla fine non servono a tutto.
1: Perfetto.
2: Ma in alcune cose servono.
1: Esatto. E proprio sulla base di questo, lo sai che c'è una canzone che porta il titolo di Stairway to Heaven, ed è una canzone dei Led Zeppelin, che in pratica parla un po' di questo. Cioè, nel senso che sostanzialmente dice che le ricchezze non fanno, le ricchezze materiali, quindi soldi, oggetti, regali, oggetti costosi, questo genere di cose, anche un oggetto non costoso ma comunque un oggetto, non fanno il benessere di una persona. C'è qualcosa di più, secondo diciamo i Led Zeppelin che hanno ideato questo brano, c'è qualcosa di più spirituale che rende felice una persona, che la porta, come dicono loro, verso il paradiso. Cioè lo star bene, l'essere sereni, l'aver la giusta salute, lo star bene con se stessi e con gli altri. Tu che ne pensi al riguardo di questo?
2: Star bene soprattutto sulla cosa di star bene con gli altri, non allora, se una persona ti deve persona ti deve fare stare male, io dico di chiudere i rapporti con questa persona. Invece se una persona ti fa stare bene, secondo me, se una persona ti fa stare... Non so dire, io non so parlare italiano.
1: Ti fa star bene?
2: Sì. Se una persona ti fa star bene, secondo me devi rafforzarli i rapporti. Se una persona invece ti fa stare male,
1: meglio chiuderli.
2: Meglio chiudere il rapporto, anche se, soprattutto se sono amicizie tossiche.
1: Bene. Con questo chiudo chiedendoti: hai mai avuto delle amicizie che tu ritieni tossiche? Non c'è bisogno chiaramente in radio di far nomi, basta dire sì o no.
2: Sì, cioè l'ho chiusa da poco infatti.
1: Perché comunque fanno del male a te e a chi ti sta intorno.
2: Sì.
1: Bene, anch'io ne ho avute tante, purtroppo. E amicizie invece vere?
2: Quello purtroppo. Io dico sempre, è meglio avere pochi amici ma buoni.
1: Esatto, sono d'accordo con te. E con questa bellissima frase detta da Andrea e non da me, perché da me può sembrare quasi una frase fatta, vi lascio con la nostra musica e vi lascio proprio con Stairway to Heaven. Ci sentiamo tra poco per i saluti.
2: Ciao.
1: E ovviamente chiudiamo con Pino Paolino col culo a pallino. E abbiate pazienza, ma in questa puntata bisognava dirlo sempre.
2: Anche alla fine lo diremmo tranquilli. Anche Antonella, anzi Marina,
1: Antonella, la Nutella.
2: Vengo a casa e mi chiudo in cantina.

0: Antivirus, i campioni degli italiani in quarantena inviati allo Spallanzani, smentito che uno dei connazionali sia sintomatico. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità il rischio globale per la salute è basso. La guerra in Iran, Trump prima di partire per la Cina incontra i generali e valuta la ripresa del conflitto, i bombardieri americani in volo verso il Medio Oriente. Per Teheran non c'è alternativa al piano in 14 punti, il regime agita lo spettro dell'atomica, se gli Stati Uniti tornano ad attaccare arricchiremo l'uranio al 90%. La riforma della legge elettorale, la maggioranza apre al confronto ma l'opposizione fa muro, dopo i licenziamenti al Ministero della Cultura Meloni ribadisce il sostegno a Giuli. La madre è scomparsa con i figli in Friuli, chiesto massimo riserbo dopo la scoperta fatta da Sky TG24 di una lettera scritta dalla donna. Continuiamo a pensare positivo, dice la procuratrice. A Taranto ha confessato il 15enne che ha ucciso un bracciante a coltellate. Il minore ha fatto ritrovare anche l'arma del delitto, fermati altri 4 giovani. Il delitto di Garlasco, sempre a Roma, per sottoporsi a una consulenza psichiatrica. Nuovi dettagli sulle indagini. Internazionali, Sinner batte Pellegrino e va ai quarti, avanza anche Dardelli. Spostato a lunedì sera il derby di Roma, slitteranno anche i match di...
1: Tatori? Ciao! Che bello essere stati insieme anche oggi e naturalmente bisogna dire che fa caldo, ma... 1, 2, 3! Pino Paolino col culo a pallino, non manca neanche alla fine. E ovviamente sempre l'appello vale per le due grandi donne. 1, 2, 3. Marina, Antonella, la Nutella. Non ce l'avete portata neanche a fine trasmissione. Siete delle cattive.
2: Mue.
1: Mue. Però Andrea vuole salutarvi pure prima che chiudiamo. Ciao! Ciao ciao! Ciao ciao ciao! Ci sentiamo alla prossima! Baci! Baci baci! Mamma da bambina mi diceva sempre...

Dog Chat 2000. I wanna

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jeff Fetterman mantiene il blues vivo e vegeto, chitarrista rock blues autodidatta, influenzato da Hendrix, Kenny Way Shepherd, Steve Ray Vaughan e Jimmy Page, riesce a incorporare il loro suono con passione ardente che gli è valsa poi così il soprannome di The Boss of the Blues. Jeff mescola il suono del rock and roll, del blues, il suono della Motown e del funk, plasmandoli perfettamente. Questa è la cover di un vecchio brano di Jimi Hendrix per voi qui a Me and Blues, Jeff Fetterman.

chitarrista molto importante è stato Jeff Haley, che nasce a Toronto in Canada nel 1966 e viene subito adottato da una famiglia residente nel West End della città. A 8 mesi gli viene diagnosticato un tumore maligno che lo colpisce agli occhi e gli causa la perdita della vista. Da bambino acquisisce altre sensibilità, però, e a soli 3 anni comincia a suonare la chitarra con quello stile suo unico, tenendola piatta sulle ginocchia. Direi un enfant prodige con una strada tutta spianata. Si sente la sua mancanza. It's the last time. Jeff Haley Band.

Un trio di chitarristi non proprio indifferenti, direi oggi, come lo è anche Walter Trout, che abbiamo spesso citato durante il corso delle nostre trasmissioni. Direi una leggenda che dopo anni di successi aveva perso quella spinta che lo aveva da sempre contraddistinto, già dai tempi della sua collaborazione con John Mayall nei Blues Breakers. Questa è I Wanna Stay, Walter Trout, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Country Review live al Bonnaro della North Mississippi All Star è una performance autentica e coinvolgente, in linea con la loro reputazione di band blues roots rock. Una registrazione live che cattura l'energia e la passione della North Mississippi All Star, con una performance che soddisfa gli appassionati del genere e che dimostra la versatilità e l'autenticità della band. Shake and On Down è un brano storico di Bubba White. Questa è, direi, una grandissima versione qui a Me and Blues, North Mississippi All Stars.

0: Un'altra grande band sono è quella dei Yarman Brothers Band. La loro versione di Stormy Monday è considerata un classico del rock, apprezzata per il suo approccio più jazzistico e sound blues rispetto alla versione originale di Tom Bone Walker. Ampia struttura, sezioni strumentali lunghe, l'improvvisazione tecnica solista dei chitarristi sopraffina. Una grande, direi, interpretazione di Yarman Brothers Band, Stormy Monday, qui a Me in Blues.
1: While we're doing that blues thing, we're going to play this old Bobby Ware song for you. Actually, it's a T-Bone Walker song.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Mississippi Blues o Delta Blues è uno dei generi musicali più influenti al mondo e molti artisti hanno contribuito alla sua storia. Tra questi uno dei più innovativi è stato R.L. Burnside. Robert Lee Burnside ha iniziato a suonare la chitarra da giovane, ma ha trascorso gran parte della sua vita facendo il contadino. La musica di Burnside è stata molto apprezzata sia dalla critica che dal pubblico, grazie alla sua energia contagiosa e alla sua capacità di unire tradizione e innovazione. Questa è Jumper on the Line, che è stato uno dei pezzi più importanti della sua storia. Era il Burnside, qui a Me and Blues.

0: you. Thank you. Hello to Billy Dixon, the bar down. The calf sticking the car down. Got no business here, no how.
1: Nato nel 1943 a Prime Point nel Mississippi, al confine con lo stato dell'Alabama, da giovane Willie King si adatta a vivere alle semplici condizioni di sussistenza della sua terra. Sperimenta così sulla sua pelle la dura vita dei campi arando e raccogliendo cotone. Vive così la stagione della Black Conscience di Rosa Parks, Martin Luther King e Malcolm X. In prima persona la vive e trasforma tutto questo nelle canzoni di protesta sociale e politica, che inizia così a scrivere nel 1970. In pochi anni diventa così una vera e propria leggenda nel sud degli Stati Uniti. Questo è Willie King, qui a Me and Blues.
2: Jerking that Bettis place.

0: Miss Vanessa, you heard it. Down with Vanessa. Jumping and hopping. Back then, Miss Selma. Lordy, Donny. Good God, I'm back. Ooh, Lordy.
1: Sempre dei musicisti afroamericani, il blues era il talento dell'anima, il canto nato nei campi di cotone e prosperato nei juke joint del sud, quel sound malinconico e selvaggio che si diffondeva da dischi in vinile giunti miracolosamente dagli Stati Uniti, molte band ne prendevano la vitalità contagiosa, le vibrazioni oscure e hanno elettrificato quel suono. Uno che ci ha saputo veramente fare su questo è stato John Lee Hooker, lui sì che aveva trasformato il suo sound che divenne contagioso. I Can't Wait You Baby è stata scritta da Willie Dixon. Questa è una versione bellissima di John Lee Hooker qui a Mian Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Je reste là, cantava Laura Kane, con la quale abbiamo aperto il nostro viaggio. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Ici Douce France. La Société Intergalactique des Chemins de Fer. Laura Kane, una delle autrici giovani della grande musica francese, che con poesia rivendica le sue posizioni LGBTQ, questa era Celeste, lei è rimasta e noi dobbiamo andarcene, però non possiamo rimanere qui alla stazione di Monaco Monte Carlo per arrivare a Paris Montparnasse in un'ora. E il nostro brano successivo è proprio a proposito, cioè se me ne vado e non se resto, scusami. Siamo andati a prendere una cantautrice francese che già da qualche anno purtroppo non pubblica più album, si chiama Julie Zenati, evidentemente origini italiane. Appunto questa è Si Je M'en Sors. Buongiorno, ben arrivati, buonasera, buonanotte, dovunque voi ci ascoltate, da qualunque punto del pianeta ci ascoltiate. Julie Zenati, Si Je M'en Sors. Subito dopo ci sarà Jean Chéréal con La Marée.

E la voce di Jean Chéral, che è nata in un modo abbastanza strano come cantautrice, perché lei prima si è laureata in filosofia, poi ha iniziato la sua carriera di cantante e ha iniziato la sua carriera di cantante con dei testi piuttosto audaci. Poi è ritornata forse un po' indietro, ha detto, beh, forse è un po' esagerato, ed è ritornata appunto a canzoni un po' più, diciamo così, per tutti, ecco, per tutti, non vietate ai minori. Questa era La Marée, Jean Chéral. Noi passiamo dalla Francia al Canada, mentre il nostro treno corre a tutta velocità da Monte Carlo fino a Paris-Montparnasse. Lei è Gilles Barbert, canadese, con Entre nous. Subito dopo ci sarà Laura Anglade con Sam Kiermaier, Jamais je ne t'ai dit que te j'aimerai toujours. Era lunghissima, però non ti ho mai detto che ti avrei mai amato per sempre. E il titolo in italiano. Ora Gilles Barbert, Entre nous.

Una delle jazziste giovani che in Francia stanno avendo grande successo, visto che finalmente è arrivata anche in Italia, aveva partecipato ad Ancona Jazz nel maggio 2025. Lei si chiama Laura Anglade, ha un bellissimo repertorio tra le altre cose, perché ha amato personaggi come Shirley Horn, Blossom Dearie, Anita O'Day, Nancy Wilson, Chet Baker, e ha delle collaborazioni, nonostante la giovane età, con dei personaggi veramente importanti come Billy LaGrane, Scott Hamilton, i nostri Franco Cerri, Massimo Manzi, Fabrizio Bosso, Barbara Casini, tanto per citare qualche nome. Laura Anglade, direi che se il buongiorno si vede dal mattino, è veramente un buongiorno il suo inizio di carriera jazzistica. Cambiamo registro completamente, perché andiamo nel nostro treno che ci porta a tutta velocità in questo nostro viaggio intergalattico tra Monte Carlo e Parigi. Ingrid è un personaggio particolare, perché canta quasi sempre in francese, ha avuto un grande successo in Francia e nei paesi francofoni, ma lei è italianissima, è nata e cresciuta a Guastalla in provincia di Reggio Emilia, è conosciuta davvero molto di più in Francia che in Italia. Ha avuto un brano che ha spaccato veramente nelle classifiche di vendita e comunque nelle visualizzazioni in Francia, che era Tu e Futu, e dopodiché in Francia se la sono coccolata per benino, al punto che lei ha deciso di cantare praticamente solo in francese. Questa è Souvenir de te. Dopo ci sarà Jean Mas con Johnny Johnny.

Due storie completamente diverse, quasi opposte in qualche modo dal punto di vista geografico, perché Lara Louise è nata e cresciuta, che ascolteremo tra poco, in Olanda, tanto quanto Jamás è nata ad Alicante, in Spagna. Poi è venuta in Italia, ma ha capito che la sua strada era evidentemente la Ville Lumière, quindi ha cominciato a cantare e a suonare a Parigi. Lara Louise invece è ispirata da artisti come Leonard Cohen e Joni Mitchell inizialmente, e poi si è dedicata a un repertorio che andava dalla musica jazz al bossa nova fondamentalmente, ascoltando Astro Gilberto, Madeleine Peru, e alla fine si è convinta che la sua strada fosse il jazz francese. Il jazz francese che andiamo ad ascoltarci, Mon Amant de Saint-Jean, Lara Louise, e subito dopo la Louise ci sarà Karima Naït con Mélie.

E questa giovane olandese ha veramente una façon, un modo di cantare e un accompagnamento che è veramente tutto francese, con l'accordeon e la chitarra acustica. Era Mon Amant de Saint-Jean, Lara Louise. Allora, adesso vi voglio presentare un personaggio, una giramondo, possiamo chiamarla così, Karima Naït. Karima Naït è nata in Algeria, ha studiato conservatorio in Algeria, poi dall'Algeria è passata in Egitto, ma anche l'Egitto le stava stretto, evidentemente. Dal Cairo è passata, pensate un po', in Svezia. Da quel momento lei ha cominciato a lottare per i diritti civili delle donne arabe e delle donne nordafricane, fino a che è passata poi a Parigi e si è fatta conoscere molto molto bene. Questa MD, Karima Naït, dopo di lei ci sarà Laurie Darmon con la Traversée du Désir. Ci ascoltiamo Karima Naït.

La traversée du désir è Laurie Darmon, cantautrice parigina, nata nel 1991, quindi una delle nuove voci della musica francese. Non è tra le nuove voci della musica francese, invece, il gruppo delle Négresses Vertes, che è un gruppo nato come gruppo rock punk, nato nei sobborghi di Parigi nel 1987, dove vengono cacciati, letteralmente buttati fuori il bisticcio di parole dei locali, chiamandoli Négresses Vertes, proprio un dispregiativo, negri verdi, è un modo molto xenofobo, molto dispregiativo. Loro lo hanno riportato, ispirato alla ragazza cinese, il pittore Vladimir Tchetchkov, noto per il colore verdognolo del viso del soggetto, e anche la cosiddetta Mona Lisa del kitsch. È l'anno in cui pubblicano, il 1988, anni in cui i Gypsy King mischiano rock e musica zigana, così come i Mano Negra con la loro pacianca. Quindi iniziano con rock, ska, reggae, e poi si portano sempre di più verso il successo europeo, che arriva nel 1993. Ascoltiamo le Négresses Vertes con questo brano, che è uno dei loro maggiori successi, Sous le soleil, sotto il sole.

E con le Négresses Vertes abbiamo superato i tre quarti del nostro viaggio con il nostro Douce France, il nostro treno che a tutta velocità è partito dalla stazione di Monaco Monte Carlo per arrivare a Paris Montparnasse. E uno dei personaggi che la musica francese ha avuto di grande successo, a un certo punto poi è sparita, abbiamo capito perché è sparita, perché si è data alla famiglia volontariamente, e si chiama Julie Pietri. È evidente anche in questo caso la provenienza italiana. Julie Pietri è nata in Algeria, però da genitori francesi all'epoca della ancora della colonizzazione francese. In seguito all'indipendenza dello Stato nordafricano si trasferisce a Parigi e inizia il suo percorso che la porterà a cantare insieme a Sacha Distel e Herbert Léonard, stiamo parlando della metà degli anni 80, fino a diventare appunto negli anni 90 una stella di successo. Il suo pezzo probabilmente più famoso è quello che vi stiamo per fare ascoltare, Eve Lève Toi, e poi ci sarà Kimber Rose con Fleur de Peu, e arriviamo quasi quasi verso la fine del nostro percorso e quindi all'arrivo a Paris Montparnasse. Per adesso Julie Pietri, Eve Lève Toi.

Il nostro treno ha corso davvero in fretta quest'oggi, caro Marlan Castro de Finistère, Eve Letoire, Julie Pietri. Siamo arrivati alla stazione di Paris Montparnasse, quasi, vediamo da lontano la Tour Eiffel, e adesso ci rimane che ascoltare Kimber Rose con Fleur de Peau. Fleur de Peau è appunto a fior di pelle. Kimber Rose è una cantante che è anglo-ghanese, che però ha trovato terreno fertile anche nel mondo francofono. L'ascoltiamo, e con questa France di maggio con Douce France vi saluta. Un bisou a tout à l'heure.